primo disco. E il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

0: città. Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: giornata.
1: Divina!
0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Rabagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Tic, tic.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
3: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
3: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
10: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande intuito.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È Cicchetti.

0: Cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi
6: e le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
14: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con

0: 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Olivia Dean, So Easy, buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno con Nuccia su BCS!
0: Buongiorno, buongiorno, buon sabato! Oggi è sabato, il 9 di maggio! Ed è una bella giornata, temperature, beh, ormai primaverili, si sono alzate un po' le temperature nelle ultime ore. Pensate, sono le 8 passate da poco e siamo già intorno ai 18 gradi, quindi si sta veramente bene. Stamattina che sia una bella giornata in tutti i sensi. Scusate un po' il mio ritardo, stamattina ho avuto un piccolo problema domestico, ma alla fine ce l'ho fatta ad essere qui con voi, ad augurarvi una buona giornata, un buon sabato, un buon fine settimana e naturalmente un buon ascolto di Radio BCS da sotto Marina Lido. Adesso recuperiamo un po', visto il mio ritardo, la nostra scaletta di marcia subirà qualche piccolo ritardo, abbiate pazienza, purtroppo sono cose che succedono, ma sono qui per tenervi buona compagnia anche quest'oggi, intanto fino alle 9 sola soletta, poi con Gianni riservato per due, poi essendo sabato ci sarà anche VIP dalle 10 alle 11. Buon ascolto dei nostri programmi anche oggi. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso per contattarci direttamente e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Allora, tra poco, subito dopo un po' di pubblicità, vi leggo l'oroscopo. Poi naturalmente ci aggiorneremo anche velocemente come tutte le mattine sulle notizie dell'ultima ora. Cronaca locale, primo appuntamento 9:10. Ci risentiamo tra pochissimo.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili.
12: My gift is my song, yeah.
10: Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale
14: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Campello Motors.
15: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza. Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
16: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
15: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
17: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
15: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
17: Affidati ad un unico interlocutore.
15: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
18: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
19: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
18: violino, saxofono,
19: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
18: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
19: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
18: Associazione Musica Chioggia.
19: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
20: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
21: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
20: Gabbiano 2, I love you. Anna
22: Michael. Il primo disco. At first I was afraid. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Animali notturni.
1: Animali notturni, Malika Yan.
2: L'oroscopo di Radio BCS.
1: E adesso naturalmente diamo un'occhiata a quello che ci dicono le stelle, che ci predicono le stelle per questo sabato 9 maggio 2026. Intanto auguri a chi compie gli anni quest'oggi, auguri, buon compleanno e buon onomastico a chi si chiama Beato, San Beato. Auguri insomma a chiunque festeggi qualche ricorrenza importante questo 9 maggio. E adesso cominciamo. Ariete, la luna in acquario accende la vostra voglia di stare tra la gente. È la giornata perfetta per un'uscita con gli amici. Un'attività all'aperto è fondamentale per scaricare la tensione accumulata. Toro, un sabato un po' nervoso a causa di qualche imprevisto che scombinerà un po' i vostri piani. Non impuntatevi sulle piccole cose, provate a seguire il flusso degli eventi. Gemelli, vi sentirete nel vostro elemento naturale. Il trigono d'aria esalta la vostra curiosità e vi renderà il compagno o la compagna di viaggio ideale. Se avete in mente una gita o un incontro culturale, non rimandate. È evidentemente la giornata giusta. Cancro, oggi preferite osservare piuttosto che agire. Vi sentite attratti da tutto ciò che è insolito o misterioso. Usate questo sabato per approfondire una conoscenza o per dedicarvi ad una vostra passione. Leone, la luna vi osserva dal segno opposto e metterà alla prova la vostra capacità di collaborazione. Invece di voler decidere tutto da solo, provate a dare spazio alle idee anche degli altri qualche volta, Vergine, anche se è sabato, la vostra mente corre ai dettagli organizzativi già della prossima settimana. Però dovete anche cercare di staccare la spina ogni tanto, e dedicarvi ad un'attività che rigeneri anche il vostro corpo. Pensateci. E trovate il tempo, mi raccomando. Bilancia, una giornata splendida per l'amore e per la creatività. Vi sentirete leggeri, affascinanti e pronti a vivere emozioni autentiche senza troppi calcoli. Se siete single, il cielo favorisce incontri inaspettati. Scorpione, e l'obiettivo si sposta tra le mura domestiche. Potreste avvertire il desiderio di rivoluzionare l'arredamento o di invitare persone care per una serata diversa dal solito. Sagittario, la giornata ideale per i piccoli spostamenti e le nuove scoperte. La vostra mente non conosce confini e oggi ogni incontro potrebbe trasformarsi in un'opportunità di crescita. Capricorno, dopo la corsa dei giorni scorsi, oggi vi concederete il lusso di pensare al vostro benessere mentale e materiale. È un sabato perfetto per lo shopping o per gratificarvi con qualcosa di bello. Acquario, con la luna nel segno, siete la stella della giornata. La vostra originalità attirerà sguardi e consensi. Non abbiate paura di usare un look diverso o di esprimere opinioni fuori dal coro. Pesci, preferite un sabato tranquillo, quasi solitario, perché avete bisogno di ricaricare un po' le batterie. La vostra sensibilità è molto alta e avete bisogno di proteggervi dal rumore eccessivo. Se potete farlo, fatelo. E naturalmente auguri, auguri a tutti.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Robbie Williams con Angel che stiamo ascoltando, mentre prima abbiamo ascoltato Irene Grandi con Boom Boom. Questi due bei successi degli anni 90, offerti naturalmente da Carrozzeria Biasion e da Roberto Gomme, che troviamo all'interno ovviamente della Carrozzeria Biasion. Ricordiamo che rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada per la vostra automobile, per voi stessi, da Roberto Gomme. E poi ci sono nuove promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e carica dell'aria condizionata. E non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, proprio presso la Carrozzeria Biasion, naturalmente. Simply the Best torna fra circa un'ora. Adesso un momentino dedicato a dare un'occhiata veloce a quelle che sono le notizie della giornata, quelle che troviamo in prima pagina questo sabato 9 maggio 2026. Si ritorna a parlare della morte del piccolo Domenico, di soli 2 anni, morto per quel trapianto di cuore maledetto, è caso proprio di dirlo. Ci stanno circolando le immagini di quel giorno dalla sala operatoria. Ecco, da un video, nuove ombre a quanto pare ci sono sulla rimozione del cuore. Il legale ha affermato che è stato rimosso prima delle verifiche sul nuovo organo. E questo è già tanto che circola. Ma adesso, a quanto pare, ci sono nuove immagini. Adesso staremo ad aspettare quelli che sono gli sviluppi. Si parla ancora molto, naturalmente, del caso Garlasco. Il RIS di 19 anni fa, i carabinieri ricordano la scena del crimine di Garlasco e la famosa impronta 33. E tra le altre cose hanno dichiarato era bagnata, faceva senso. E poi aspettiamo. Intanto Andrea Sempio torna a parlare in TV con una lettera a quarto grado dove dichiara insistentemente la propria innocenza. Non ho ucciso Chiara, questo ribatte. Ancora la cronaca, un bimbo di 6 anni purtroppo è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre, è successo a Sedico nel Bellunese, un incidente domestico tragico. Purtroppo ogni tanto dobbiamo sentire di queste tragedie così veramente strazianti. E poi pensate, per una catenina d'oro a Roma, nella stazione Roma Termini, inseguono un turista e lo prendono a morsi sul collo. Robe dell'altro mondo. Per una catenina che volevano rubargli, ovviamente, una catenina d'oro. Fortunatamente sono stati fermati. Poi parliamo dell'ennesimo femminicidio a Piacenza. Venite, ho ucciso mia moglie, arrestato dopo la chiamata al 112 e la fuga. Trovato sulla tomba del figlio dove ha tentato il suicidio, ma lui è vivo. Ecco, la moglie invece è morta perché l'ha uccisa. E così è. Poi ovviamente si parla anche della 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina. Questo l'ha dichiarato Trump, dicendo che l'ha chiesto lui. Questo succederà dal 9 all'11 di maggio, quindi da oggi fino all'11. Quindi speriamo, insomma, che effettivamente la facciano. E poi per quanto riguarda Washington e Teheran, Trump perde la pazienza, dice la risposta di Teheran entro ore. Intanto per quanto riguarda una bozza dell'ONU, veniamo a sapere che diritto di difendersi da attacchi alle navi, questo scrivono appunto in questa bozza dell'ONU, l'hanno scritto nelle ultime ore. Ecco, sapete che c'è stato Rubio qui nel nostro paese. Rubio ha visto la Meloni, Tajani, la Premier ha parlato di dialogo franco tra alleati che difendono interessi nazionali. Quindi è stata una giornata di incontri. E poi scontri a Venezia per la Biennale dell'Arte senza pace. Ci sono stati tensioni al corteo tra polizia e manifestanti pro PAL. Ecco, ci fermiamo qui. Tra poco c'è anche la cronaca locale, naturalmente, quindi ci aggiorniamo sulle notizie dalla città. Ci risentiamo tra poco.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: è Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Drop Dead. Adesso lasciamo la musica perché c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Quindi spazio all'informazione, le notizie dalla città, le notizie di questo sabato 9 maggio 2026. Mala movida, lotta allo spaccio, 6 giovani segnalati al prefetto. Dunque la mala movida a Chioggia, sempre più nel mirino delle forze dell'ordine, anche per via delle rimostranze dei residenti che più volte hanno segnalato comportamenti sopra le righe da parte di giovani e giovanissimi sia in centro storico che a Sottomarina. I carabinieri della compagnia di Chioggia hanno segnalato 6 giovani alla prefettura perché trovati in possesso di 22 grammi di hashish, 1,20 grammi di marijuana e mezzo grammo di chetamina. Durante i controlli i carabinieri sono stati coadiuvati dal personale di una unità del nucleo cinofili di Torreglia, chiamati per poter controllare al meglio il territorio, quindi per contrastare il fenomeno noto come mala movida, appunto, nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, ovvero i viali, parchi e piazze presenti nelle aree sensibili comprese nelle zone rosse. Anche nell'ultimo weekend, infatti, nel programma di sicurezza voluto dalla prefettura sono state individuate alcune zone rosse, in particolare nella zona di Sottomarina, dove si concentrano alcuni locali che attirano giovani un po' da tutto il Basso Veneto. In tutto i militari dell'arma hanno controllato 19 persone, fermato e perquisito 7 veicoli, controlli che proseguiranno in tutti i weekend estivi, quando c'è la massima concentrazione di giovani che scelgono la località balneare clodiense quale meta di divertimento. Ma nel mirino anche il centro storico, che ugualmente, il centro storico di Chioggia ovviamente, ugualmente ogni fine settimana attira migliaia di giovani. Ne abbiamo parlato anche ieri dell'ex colonia Turatti, la vendita della Turatti per finanziare il primo stralcio della pista di atletica alla cittadella dello sport. Sfumata l'ipotesi di una RSA nell'ex colonia in fondo al lungomare, l'edificio pubblico tornerà tra i beni alienabili con destinazione turistica. All'orizzonte ci sarebbero già 2 manifestazioni di interesse da parte di società che vogliono investire sul comparto ricettivo. Altinia invece, che aveva messo gli occhi sulla Turatti per una nuova casa di riposo appunto, sta valutando alcuni terreni a valli dove realizzare la struttura da zero. Le intenzioni della società sono state esplicitate formalmente alla giunta, che ha già discusso della possibilità di togliere il vincolo che aveva posto Altinia sulla Turatti. E questo è quanto, sono le ultime notizie appunto sull'ex colonia Turatti. Armelao toglie le deleghe a Veronese. Il presidente della quarta commissione urbanistica, Marco Veronese, non si occuperà più in prima persona dei progetti per la realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato. Non rappresenterà più il comune nemmeno per quanto concerne le comunità energetiche. Mauro Armelao lo ha infatti sollevato dal ruolo, che tra l'altro, per sottolinearlo, non era retribuito, di consigliere delegato ottenuto il 19 dicembre del 2022. Ha perso l'incarico in forza al decreto numero 13 di martedì 5 maggio, firmato dallo stesso sindaco che glielo aveva conferito. Sull'atto di revoca si legge che sarebbero venuti meno i presupposti e le condizioni per il mantenimento dell'incarico e che le attività in argomento possono efficacemente rientrare nell'ordinaria gestione dei rapporti tra gli organi collegiali dell'ente. Considerato il fatto che Veronese è già vice sindaco pentastellato, oggi indipendente, di professione fa il vigile del fuoco, non costava nulla alla collettività, è lecito immaginare che il suo esonero possa rientrare tra gli effetti collaterali conseguenti alla ricompattazione del centrodestra. Non costava niente, una persona in più magari poteva anche servire, ma comunque sono cose della politica. Via le bici dalla piazzetta di San Giacomo diventa area pedonale, una svolta attesa da decenni che cambia il volto di uno degli angoli più suggestivi del centro storico. La piazzetta di fronte alla chiesa di San Giacomo è ufficialmente diventata pedonale. Oh, era ora, diremo. L'intervento promosso dall'assessore Matteo Penzo segna un punto di rottura con il passato, eliminando il caos dei mezzi parcheggiati davanti al sagrato per restituire dignità e bellezza all'area. La chiusura definitiva della piazzetta non è solo un atto burocratico, ma un passo decisivo per la valorizzazione del cuore cittadino. Residenti e turisti potranno finalmente fruire di questo spazio pubblico in sicurezza, senza l'ingombro di veicoli a motore e biciclette lasciati in modo disordinato. Per compensare la rimozione dei mezzi dalla piazza, l'amministrazione ha già pianificato la creazione di circa 70 nuovi stalli dedicati a biciclette e motocicli in altre zone strategiche del centro storico. Questa operazione punta a incentivare una mobilità più ordinata e sostenibile, in attesa del nulla osta definitivo della soprintendenza, atteso proprio nei prossimi giorni. Bene, un'occhiata alle previsioni del tempo. Vediamo che nelle prossime ore in Veneto sono previsti ancora nuvolamenti, infatti anche per domani, e in prevalenza sarà nuvoloso, quindi oggi ancora un po' di sereno, ma man mano che passerà la giornata poi arriverà anche il coperto. Le temperature minime sono in aumento, le massime invece saranno in calo già da domani. È tutto, grazie dell'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova, Il Gazzettino e Chioggia TV.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: nella piaga che fastidio, che lasciamo però perché è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 1973, questo era il pezzo originale naturalmente di Candle in the Wind, che poi è stato riproposto anche dopo la morte di Lady Diana, lo sappiamo, ma questo è il pezzo proprio del 73 che abbiamo voluto riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Vi ricordiamo che se avete degli appuntamenti importanti questa primavera, per esempio battesimi, cresime, comunioni, lauree, dovete scegliere un dono che parla dal cuore. La Gioielleria Ballarini vi propone gioielli in oro 9 carati della nuova linea di Comete Gioielli e Stella Bag. Per esempio dei ciondoli colorati, luminosi o con una dedica speciale, dei simboli unici, insomma. E andate a scoprire queste belle confezioni. Passate da Gioielleria Ballarin in Viale Padova Sottomarina e regalate un'emozione alle persone che amate.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra 2 indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
3: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale. Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
7: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
6: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
7: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
6: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Scott Carden con The Way We Touch. Prima invece abbiamo ascoltato la simpatica canzone di J-Ax, Italia Starter Pack. Buongiorno di nuovo, buon sabato 9 maggio, è una bella giornata, godiamoci, perché come abbiamo sentito prima nelle previsioni del tempo, per le prossime ore invece è previsto ancora un po' di maltempo, ma godiamoci intanto questa bella giornata, queste belle temperature per il momento. Tra poco arriverà anche Gianni, ci sarà riservato per due, e sabato, quindi ci sarà anche l'appuntamento con VIP dalle 10 alle 11. Quindi state con noi, vi faremo buona compagnia. E tra poco, anzi subito, immediatamente, anche una delle novità di questa settimana. Tra le novità c'è anche il nuovo singolo di Achille Lauro.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali. Questo è il titolo della nuova canzone di Achille Lauro, che ormai, insomma, questo è il trend. Le canzoni che ci propone, comunque una più bella dell'altra, bisogna dire la verità. Ha preso una buona strada, una strada che lo sta portando sempre più al successo e sempre più ad essere apprezzato. Come vi dicevo, tra le novità e nel nostro Out Now, la nostra vetrina appunto delle novità, c'è anche questo nuovo singolo di Achille Lauro.
1: Bravo Achille, mi piace.
0: Questo è quello che stavo dicendo mentre arrivavi. Ecco, quindi.
1: Confermo.
0: C'è anche la conferma di Gianni, cose importantissime.
1: Ma amici, l'aspettavo. Io sono la Cassazione, non
0: ci mancherebbe altro, senza la sua e il suo avallo non saremmo andati avanti proprio.
1: L'ultima parola.
0: Esatto.
1: Allora, senti, intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno anche
1: mi
0: a te.
1: Mi consenta di intromettermi.
0: Le consento.
1: Buon sabato a tutti. Una settimana, sai che mi è anche abbastanza volata questa settimana. Non so se a voi capita mai. Sono quelle settimane che sembrano più brevi. Cioè, questa settimana mi sembrava da 5 giorni.
0: Sì, succede.
1: Mi sembrava un giovedì oggi. E invece era un sabato.
0: Succede, però per me questa settimana è stata normale.
1: È stata normale, vabbè. Okay. Ognuno la vive come crede.
0: Appunto, poi dipende da quello che ti succede.
1: Ma certo.
0: Ci sono
1: tante
0: cose.
1: La piacevolezza di vederci al mattino qui e fare i programmi insieme mi fa volare il tempo.
0: Vuoi mettere.
1: Vabbè. Naturalmente sto esagerando, ma sono solo per.
0: Lo sanno, ormai chi almeno ci segue da qualche tempo ha imparato un po'
1: a conoscermi, va bene.
0: Anche i toni di come si dicono certe cose. Allora, caro Gianni, come hai sentito questa novità? Ovviamente ricordiamo Planet Bike. Ecco, per
1: che
0: forza.
1: Belle le bici di Planet Bike.
0: Belle, ma anche valide sotto l'aspetto
1: funzionali.
0: Dell'eccellenza, proprio perché sono modernissime, hanno sempre nuove accessori, sempre tante novità. Per esempio, l'ultima, questa bici a cinghia, adesso non c'è più la catena.
1: È una bellissima cosa, poi fino a 100 km di autonomia, insomma, tante cose bellissime. Ci fermiamo qualche minuto, a tra poco.
0: A tra poco.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice. Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
17: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
17: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
16: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
17: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
16: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
17: E le golose coppe gelato.
16: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Telefono 041 55 40 660.
16: Hush Café.
17: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS.

0: weekend.
1: Buongiorno,
0: Lucia.
1: Buongiorno. Niente, Gianni, mentre tu stavi arrivando, io sono andata alla ricerca se trovavo qualcosa. Perché stamattina io mi sono svegliata tra le sirene a casa mia. Io sapete che abito a Calino.
0: Ma dai, ma che bello, ma quelle che nuotano.
1: No, magari, magari fosse così. Sirene di polizia, ambulanze, carabinieri.
0: Ho capito.
1: Un via vai, era molto presto, tra l'altro. Così come sono arrivata stamattina, ho cercato se era abbastanza presto, magari bisogna aspettare un po' di più. Infatti, dopo le 9 sono andata poi alla ricerca di...
0: Insomma, hai trovato che cosa è successo?
1: Cosa è successo? Un incidente molto grave.
0: Ok.
1: Dove c'è l'idrovora a Calino. L'idrovora, ok. Hai presente?
0: Sì, come no, certo.
1: Si è finito dentro il canale un van, c'erano 9 persone, 6 sono riuscite a uscire e quindi a salvarsi, ma 3 che erano disperse fino a qualche minuto fa, alla fine le hanno trovate.
0: Cavolo.
1: E sono decedute, sì, ben 3 morti.
0: Incidente gravissimo questa mattina.
1: È una strada veramente tremenda, quella lì, non so se ci sei mai stato, ma tanti
0: no,
1: ci saranno.
0: Non frequento
1: è
0: molto.
1: È una stradina stretta, piena di curve, eccetera. È pericolosa, a dir la verità, bisogna farla con molta prudenza. Però è successo alle 6:30 di questa mattina, per questo che ti dicevo, io sentivo tutte queste sirene.
0: Qualcosa deve essere
1: non
0: successo.
1: Non riuscivo,
0: ovviamente
1: era appena successo, cosa vuoi che ne sia. Allora, quando sono arrivata, sono andata alla ricerca e ho avuto la conferma che effettivamente è successo questo grave incidente. Nelle prossime ore magari ne sapremo qualcosa di più.
0: Sicuramente, adesso magari approfondiamo, insomma, cerchiamo di trovare delle informazioni.
1: Sì.
0: Fatto bene a dare un aggiornamento quando sono notizie locali, poi ancora di più, insomma, vista la gravità.
1: Praticamente io c'ero mentre andavano avanti e indietro per...
0: Certo. Non dentro il van, per fortuna.
1: No, è successo poco lontano da casa mia, in pratica, ecco.
0: Bene, cari amici, come vedete purtroppo non inizia nel miglior modo possibile questo sabato mattina qui su BCS. Sempre grande attenzione alla guida, sono tutte quelle cose che si dicono con grande retorica.
1: No, ma è vero.
0: Invece la distrazione di un attimo può essere fatale.
1: Quella strada poi particolarmente, perché è strettissima.
0: Tutte le strade, cioè in tutte
1: bisogna essere prudenti. Poi ci sono delle strade più pericolose di altre.
0: Non c'è
1: ovviamente,
0: dubbio, dove la distrazione può essere ancora più letale. 9:36 del mattino, mettiamo 2 canzoni, cioè il meglio degli anni 80. BCS.

0: La canzone degli Europe Amici, che scritto sarebbe Carrie, però poi Carrie è un'altra cosa, però invece in inglese è il nome di una ragazza che diventa Carrie.
1: E comunque Carrie in italiano si scrive con una R.
0: Ho capito, ma sai guardare il pelo.
1: Certo che guardo il pelo.
0: R più R meno.
1: C'è scritto Carrie.
0: Vabbè, infatti ho detto Carrie, io ho fatto sentire la doppia R, non è che ti ho nascosto nulla, caranuccia.
1: Beh, una carie molto grossa, si dice una carrie, guarda
0: ecco,
1: che carrie.
0: Brava, vedi che sei già arrivata dalla mia. Vedi come si riesce a piegare i propri voleri, sì, l'informazione,
1: si può far dire le cose quello che si vuole. È vero.
0: Beh, pezzo storico bellissimo degli Europe, da quello che poi è stato l'unico vero disco di successo, perché se vogliamo dirla, tutte le canzoni famose degli Europe fanno parte di un unico LP che era quello che conteneva anche The Final Countdown,
1: quello che li ha lanciati in maniera così
0: è stato
1: prorompente,
0: l'unico disco strepitoso,
1: ma veramente strepitoso,
0: epocale. Va bene, prima ancora invece c'era un altro grande classico degli anni Ottanta, credo che un'intera generazione,
1: vero,
0: abbia ballato con Big in Japan degli Alphaville.
1: Confermo.
0: Cioè, ci
1: l'ho fatto anch'io,
0: ecco,
1: l'ho ballata anch'io.
0: La leggendaria regina della notte ci conferma che...
1: A quegli anni sì.
0: Come no?
1: A quegli anni senz'altro.
0: Ecco, quando si scatenava nelle sue notti folli.
1: Ah, io sul cubo.
0: Ma non c'erano i cubi all'epoca?
1: Ma l'ho inventato
0: sul
1: io.
0: Sul dance floor.
1: Il cubo l'ho inventato io.
0: Sulla pista quella, sai che una volta si accendevano i quadri luminosi?
1: Sì, sì.
0: Quelle discoteche proprio bellissime.
1: Ma io mi arrampicavo dappertutto. Dove c'ho da ballare, io ballavo, sì. Mi è sempre piaciuto
0: è
1: molto.
0: È stata antesignana delle cubiste.
1: Ma è vero.
0: Cioè,
1: no, perché io ho sempre amato molto ballare, quindi vabbè, adesso non ho più fiato, lasciamo perdere.
0: Adesso guardi gli altri.
1: Sì, guardo gli altri. Allora, caro Gianni, io avrei voglia di un moccaccino, lo vuoi?
0: È il momento giusto.
1: È il momento giusto per il moccaccino, caffè, cappuccini, li potete fare anche a casa vostra con appunto le macchine del caffè e le relative capsule che vi dà Super Coffee Shop quando magari non avete la possibilità di andare direttamente lì. Super Coffee Shop, allora vi aspetto o in bar o a casa vostra con le strepitose macchine del caffè in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia e Felice, logico.
4: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click, collegati al sito bagnilungomare.com, vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
9: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
14: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
13: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
14: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
15: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
14: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
15: Affidati ad un unico interlocutore.
14: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
16: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.

0: Ella Langley, 9:55 del mattino, è chiusa in Texas. Si è parlato molto in questi giorni del Papa, dei suoi incontri con i rappresentanti americani, insomma, è
1: venuto con Rubio,
0: Rubio,
1: cioè,
0: in Italia apposta per incontrarlo, diciamo il più cattolico del, sì, del gruppo, cattolico in senso tradizionale, non alla Trump che crede solamente in se stesso, e lui, hai capito, l'eletto.
1: Che non è neanche cattolico Trump, credo, cristiano sì, si è sempre dichiarato cristiano.
0: Non è cattolico, pensavo fosse cattolico. Allora cosa vuole dal Papa? Non ho mica capito.
1: No, cioè, ma beh, forse è anche per questo che lo attacca.
0: Non lo so, non sono sicura.
1: Rubio senz'altro.
0: Di sicuro tutto il mondo maga è molto cattolico, su questo non c'è dubbio. Insomma, quindi comunque una scelta che lo sta mettendo in contrapposizione con parte del suo mondo. Del suo elettorato. E in effetti Rubio è arrivato in Italia proprio per ricucire, ma non di questo volevamo parlare, Caranuccia. In verità,
1: no,
0: la notizia abbastanza particolare è che il Papa di oggi, quindi Leone, è il primo Papa che è stato fotografato con un paio di sneakers,
1: con le scarpe da ginnastica.
0: Sì, molti hanno pensato che fosse una fake news, perché naturalmente quando vedi queste cose la prima cosa che dici, immagini, dici no, ma non è possibile, sarà sicuramente una foto fatta appositamente dall'intelligenza artificiale. E invece no, e tra l'altro si vede anche un logo ben evidente. Io mi immagino che quell'azienda, che è la Nike, adesso utilizzerà questa immagine come una straordinaria campagna pubblicitaria.
1: Ma ti puoi ben immaginare,
0: siamo ai piedi di tutti, anche del Papa, cioè, per dire, pensa un po'. Ed è la prima volta che succede che un Papa viene fotografato con un paio di sneakers. Fece notizia, te ne ricorderai, Papa Francesco con il piumino bianco,
1: sì,
0: che sembrava una cosa così fuori misura per un Papa,
1: ma
0: no?
1: Anche Papa Wojtyla l'abbiamo visto vestito con
0: da montagna
1: con i piumini,
0: verissimo,
1: con i piedi, dai, ecco, non è una novità.
0: Però le sneakers ci mancava nell'armamentario, diciamo così, delle cose del Papa.
1: Penso sia stato il momento di relax, non sugli incontri ufficiali, non li
0: mette. Ma d'altro canto, mettiamoci anche nei panni del Papa, che spesso è costretto a muoversi, a camminare a lungo in questi viaggi. Lui sta viaggiando tantissimo.
1: Certo.
0: Insomma, avrà anche bisogno di comodità, e allora ha deciso di puntare su delle scarpe molto comode.
1: Io sinceramente, per carità, so che ci sono dei protocolli eccetera, ma non ci vedo per niente di
0: ma
1: strano.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Uno si può vestire come vuole.
0: Mi sarei immaginato una scarpa no logo, questo sì, ti dico la verità.
1: Ecco, se magari non c'era il logo era meglio.
0: Ma pensa che
1: bianca magari.
0: Addirittura il Papa è stato inserito nella lista Best Dressed 2025, stilata da Vogue America, quindi tra quelli meglio vestiti.
1: Sì, lo so, l'avevamo anche detto.
0: Ha mantenuto
1: qualche...
0: il suo sarto, sì, sì, e lui è tra i meglio vestiti nel mondo secondo Vogue, quindi non proprio la Bibbia, diciamo così, dello stile USA. Insomma, è un Papa un po' diverso, diciamo così,
1: è
0: dagli
1: un po'
0: altri.
1: Più tradizionale.
0: Un po' più tradizionale, ma
1: su certe cose
0: un
1: su
0: Papa
1: altre
0: che tiene all'abbigliamento, ecco, questo l'abbiamo capito.

0: Se la nostra primavera insieme, cara Nuccia. E che primavera, oggi quasi quasi una finestra sull'estate, visto le temperature.
1: Sì, molto molto bella, una giornata molto bella.
0: Molto che... bella, amici, con 3B, molto
1: anche
0: bella.
1: Sì, sì. Anche se non durerà molto, perché le previsioni non sono bellissime per domani, ma vabbè, pazienza, godiamoci questo sabato.
0: Stavamo parlando del Papa, cara Nuccia, allora parliamo anche di quello che è il dress code che le persone devono avere quando incontrano il Papa. Ad esempio, stavo leggendo una notizia che non è fresca, voglio dire, ha riguardato alcuni incontri che hanno fatto i cosiddetti Papa Boys, come erano stati chiamati ai tempi di Wojtyla, cioè i giovani che incontrano il Papa.
1: Sì,
0: cioè, c'è tutto un vademecum, caranuccia, su come bisogna vestirsi, perché poi, sai, si presenta al Papa, vabbè che sei giovane, ma non è che puoi andare...
1: No, ne abbiamo parlato anche qualche mese fa, ti ricorderai, sul le regine, le principesse che si presentano dal
0: hanno
1: Papa.
0: Hanno tutto, certo.
1: Ecco, cioè ci sono delle regole ben precise.
0: Ecco, per quanto riguarda i ragazzi, quindi parliamo comunque magari di un pubblico sicuramente diverso che si cerca di agevolare, perché non è che puoi dire, insomma,
1: mettiti giacca e cravatta a un quindicenne,
0: ecco,
1: sedicenne,
0: la vedo abbastanza difficile. Però in generale viene chiesto, quando si va in luoghi sacri, un abbigliamento che copra spalle e ginocchia,
1: questo sì,
0: evitando pantaloncini, gonne, scollature, attenzione, niente scollature, e neanche vedo non vedo, quindi anche le trasparenze sono messe all'indice. E poi è consigliato coprire anche tatuaggi o eventuali simboli religiosi che possono essere in qualche modo blasfemi. Ma immagino che se uno è un Papa Boy, se non si faccia un tatuaggio di tipo blasfemo, insomma.
1: Io l'ho già raccontato, sono stata fermata due volte, e certo, non per andare dal Papa, ma solo per accedere alla Basilica di San Pietro e al Santo di Padova.
0: Ecco.
1: Che non ero assolutamente sfacciata.
0: Ma no, mi immaginavo.
1: Avevo le braccia nude.
0: Nuccia, amici, ecco, non è che voglio dire...
1: le braccia e le spalle, perché sì, avevo una, sai, quelle canottierine che vanno d'estate,
0: certo,
1: ma non si vedeva
0: non
1: niente.
0: Eri neppure vestita da Met Gala, che al Met Gala sono tutte mezze nude,
1: ma figurati,
0: vestita insomma in maniera sobria,
1: era estate, ecco, era vestita un po',
0: era caldo, era caldo,
1: non ero scollato, non si vedeva niente. Braccia e un po' il collo,
0: ma il collo Nuccia,
1: ho dovuto prendere, comprarmi uno scialle,
0: ma sai che tentazione un collo nudo, voi metti... Ma sai che tentazione un gomito nudo, cioè sono quelle robe, amici,
1: un braccio
0: sono quelle robe che t'accendono subito, insomma, ci mancherebbe.
1: Ma non lo so,
0: vabbè, stiamo scherzando naturalmente, comunque giusto per completare un po' l'argomento,
1: sì,
0: sul,
1: certo,
0: Papa, insomma,
1: certo,
0: sul dress code che anche il Papa tiene normalmente, è sempre tutto vestito da capo a piedi, è caldo,
1: sì, caldo
0: freddo, insomma,
1: anche con 50 gradi,
0: anche con 50
1: all'ombra,
0: gradi all'ombra, insomma,
1: lui è
0: tutto, ecco, tutto, tutto coperto, insomma,
1: mia,
0: ci mancherebbe. È tempo di Unforgettable, cari amici.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile,
2: l'evoluzione del design,
3: l'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità,
2: realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Lei è Laura Pausini, amici, con Resta in Ascolto. Stavo guardando una notizia, visto che abbiamo parlato di dress code che rannuncia in questi giorni alla Biennale di Venezia, Biennale d'Arte, e c'è una delle, come dire, più chiacchierate installazioni di questo periodo. E a proposito di dress code, lì veramente il dress code non ce l'hanno, perché sono tutte le donne completamente ignude.
1: Solo le donne?
0: Sì, perché è un'installazione fatta da donne, da una donna con delle donne praticamente. Ed è anche abbastanza particolare, perché in questa installazione c'è una donna, ad esempio, che fa il battacchio di una campana. Quindi lei a ogni ora si attacca tutta nuda su questa campana e sbatte dando il segnale orario praticamente, quindi è una roba un po' particolare.
1: Ma si farà anche male, poverina?
0: Probabilmente si farà male, sarà assicurata, non lo so. E poi ci sono altre cose, ce n'è una ad esempio che va in moto ad acqua, insomma è molto carina come installazione, ma soprattutto molto instagrammata, perché naturalmente la gente va lì a fare le foto, anche se sarebbe vietato a dirla tutta per ovvi motivi. Per ovvi motivi, però è veramente l'installazione più visitata in questi giorni a Venezia. Se passate, non perdetevi, è quella austriaca, è l'installazione
1: dove c'è anche la collaborazione Chioggiotta,
0: bravissima,
1: letto, no?
0: tra l'altro proprio quell'installazione che è stata realizzata grazie anche alla collaborazione di Bielo Group. Ha portato tutti i pezzi dell'installazione lì sulla zona, insomma sull'isola dove si tiene la Biennale, quindi anche questa campana molto pesante è stata portata con i mezzi di Bielo Group, quindi c'è anche un po' di Chioggia, se andate a vedere in quell'installazione particolare.
1: Ecco, ha fatto da trasporto a tutte le attrezzature.
0: Si chiama Sea World Venice ed è realizzata dalla coreografa viennese Florentina Hölziger.
1: Ecco, se le incontro gli chiederò: ma perché nude ste
0: perché
1: donne?
0: Nude? Perché secondo me fa più notizia.
1: Ecco, bravo, hai già risposto. Vabbè.
0: Nuccia, questo è, voglio
1: magari
0: dire.
1: Magari lei mi troverebbe una risposta
0: sicuramente
1: più, che so, più poetica, filosofica, eccetera.
0: Non c'è dubbio.
1: Vabbè.
0: Non c'è dubbio.
1: Allora, parliamo di infissi, va.
0: Sì. È un argomento in qualche modo artistico, vabbè, ma anche le finestre,
1: anche quello è
0: un'opera d'arte,
1: fare una finestra bella e che
0: certo,
1: comunque che sia efficace per proteggerci dal freddo d'inverno, il caldo d'estate, eccetera, è un'opera d'arte anche quella. Le trovate queste opere d'arte da falegnameria padoana e stile design.
0: Bene, torniamo tra pochi minuti.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante vendite e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you.
14: Anna
15: Michael. Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Pronti come sempre con la seconda parte del nostro sabato.
1: E il sabato mattina appunto ci occupiamo di VIP, della loro vita privata, praticamente ci facciamo gli affari loro.
0: Ecco, giusto? Nuccia è un po' una che ama andare a ravanare, diciamo, nelle storie.
1: Ma come tu?
0: Nelle storie private.
1: Ma ecco. Dai, come tutti
0: ma
1: siamo
0: fatti gli affaracci tuoi, curiosona.
1: Ma io cerco anche di farmeli, però a volte per non pensare agli affaracci miei.
0: Ecco, pensa a quelli degli altri.
1: Degli altri.
0: È un'ottima distrazione.
1: Non penso ai miei, come spesso succede, vero? E allora parliamo di nuovi amori. Nuovi amori tra i VIP, naturalmente. Ho visto che 13 Pietro si sta dando da fare.
0: 13 Pietro?
1: 13
0: ma
1: Pietro.
0: Un po'. È un Tomber de Femme.
1: Guarda
0: vedi un po'.
1: È il figlio di Gianni Morandi, per chi ancora non lo sapesse, e che ha partecipato a Sanremo anche con quella bella canzone che tuttora stiamo anche ascoltando. Pensa che io pensavo fosse molto più giovane, ha 28 anni.
0: Beh, insomma, dai.
1: No, no, ma
0: è un ragazzino.
1: Sembra
0: comunque
1: un ragazzino, però.
0: Ma no, è un ragazzino, 28 anni.
1: Sì, d'accordo, però se lo guardi
0: Sembra più giovane. Ok.
1: Ad ogni modo, sembra che abbia una nuova fidanzata. Lui aveva una fidanzata storica, Giulia, ma è finita.
0: Passata di moda.
1: Sì, tanti anni insieme, poi sono stufati, evidentemente.
0: Succede.
1: Adesso sto guardando le foto di questa signorina, è classe 2004, quindi
0: sì,
1: ci sta con
0: 22
1: età,
0: anni, certo.
1: Ci sta. E che è una creator, una creatrice, insomma, per dirla all'italiana.
0: È una che fa social.
1: Ah, no, non ci dice più influencer adesso.
0: Sì, content creator.
1: Ah, ma quella fa contenuti sui social, giusto?
0: I creator solitamente fanno contenuti sui social, non c'è?
1: Bene, bene.
0: Credo, sai, se non vorrei sbagliarmi, funziona così.
1: Sto imparando sempre anche queste nuove, ma queste anche nuove attività che ci sono, appunto.
0: Le nuove professioni del mondo digitale.
1: Del mondo di adesso. Ecco, e stanno crescendo queste voci su questa nuova relazione, perché sono stati visti e avvistati in molti appuntamenti importanti, concerti, eccetera, quindi sai.
0: È una cosa abbastanza alla luce del sole, insomma, non è una storia strana.
1: Sì,
0: anche perché hanno 28 e 22 anni che devono nascondere, cari amici, dai.
1: Appunto, appunto. Sono molto carini, se volete, ci sono le foto, appunto.
0: Ma guarda, non credo di non resistere, vado subito a vederle.
1: Ma perché no? Anche per curiosità.
0: Per curiosità, come no, certo.
1: È un nuovo amore, c'era anche Billie Eilish.
0: Eilish,
1: io non ho azzecco uno stamattina. Ma ne parliamo magari.
0: Ne parliamo dopo. Bene, ok, perfetto. Intanto ci teniamo 13 Pietro e ci ascoltiamo la sua canzone.
1: Ma perché no?
0: Ma proprio quella del festival, Lucia. Pensa che

0: male, se piovono uomini sai che è dura, poi devi scansarti se rischi di farti male.
1: Speriamo non si facciano male loro.
0: Anche quello.
1: Ecco, detto questo, vi dicevo dico anche
0: che poi
1: un altro...
0: è quasi una citazione, sai che c'è la canzone It's Raining Man?
1: Sì,
0: che secondo
1: sì,
0: me
1: sì,
0: è quasi li piovono bene. Uomini, questa cadono uomini, insomma, siamo quasi vicini.
1: Allora,
0: perdonami di averti interrotto.
1: No, per carità, non è nessun problema. Nuovo amore anche per Billie Eilish, che
0: non Irish, quella è
1: Eilish.
0: Hai detto Irish con la R.
1: Allora, nuovo amore.
0: Forse ti sbagli con l'Irish Coffee, un'altra
1: roba.
0: Ma io
1: ho detto Eilish, non ho detto con la R. Vabbè. E Nat Wolff, che tu non sai chi è, ovviamente.
0: Il famoso Nat Wolff.
1: No, è un attore, musicista, io lo conosco, l'ho visto in diversi film, tra le altre cose.
0: Ah.
1: Però vabbè, tu non lo conosci.
0: Non so chi
1: se
0: sia.
1: Non, il nome non vi dice niente, se andate in rete lo vedete, è un viso che avrete visto senz'altro in qualche film.
0: Bene, è uno famoso, dai.
1: Sì, insomma, si conosce.
0: Conosciuto.
1: Si sono fidanzati. Sono fidanzati e perché praticamente hanno reso la cosa ufficiale, perché sono andati insieme sul red carpet. E allora, sai, hanno reso un po' la cosa ufficiale.
0: Ormai Lucia cerca il linguaggio giovanile, amici, parla di roba.
1: Sì, ma sì, tanta roba,
0: tanta
1: come dicono tutti.
0: Che lo dicono negli anni Ottanta, è una roba.
1: Ma lo dicono
0: vecchia.
1: Anche adesso.
0: Ah, ok.
1: Lo dicono anche adesso. E devo dire la verità, è una bella coppia, carina, anche perché lei aveva fatto nel tempo, non so se ricordo male, Gianni, delle dichiarazioni, sembrava che fosse un po' fluida.
0: Sì, lei, sì, anch'io avevo avuto. Allora, sì, infatti mi è un po' sorpreso, io ero convinto fosse.
1: Sì,
0: più...
1: ma è fluida, può andare da una parte all'altra, quindi.
0: Se no io me ne ricordavo
1: il flusso
0: più,
1: va
0: più,
1: da,
0: più sul
1: più
0: femminile, ma forse evidentemente è di Bosco e di Riviera. Come
1: ma
0: si dice.
1: È bravo, probabilmente è così. E visto che è nata,
0: certo.
1: Almeno mi sembra sia.
0: Dicono sia il fidanzato, insomma.
1: È un uomo.
0: Almeno così sembra.
1: Quindi, e sono tutti abbracciati, sembrano felici.
0: Ecco.
1: Facciamo loro tanti auguri.
0: Evviva, coppia giovane, ci mancherebbe,
1: ma
0: meraviglioso.
1: Anche loro,
0: lei è talento straordinario e lei è una veramente super talentuosa.
1: Ma anche lui è carino, eh.
0: Bene, mi fa piacere. Bene, io parlavo proprio dell'aspetto artistico, però non parlavo tanto di estetica in questo caso.
1: Ma anche carina lei.
0: Sì, no, ma io
1: per me si veste malissimo.
0: Brava,
1: però,
0: quello, ecco, però... una stylist nuova la consiglierei, questo è per dire. C'è Cole & Listen.
2: Cole & Listen.
3: Cole & Listen.
4: Cole & Listen.

0: quello che la scorsa estate ci ha fatto ballare e divertire parecchio. La sua canzone è stata una delle hit clamorose del 2025. E questa? E questa non ci
1: facciamo.
0: Ti piace?
1: Quella dell'anno scorso mi piaceva di più.
0: Ti piaceva di più. Sì. Allora, se devo parlare di gusti personali, anche a me piaceva molto quella dello scorso anno. Era davvero molto molto bella. Però
1: a me piace sì. È carina, fa robe carine.
0: Fa robe carine, amici, robe, ormai robe è la parola del giorno per Lucia.
1: Sapete quando vi alzate con una canzone in testa, con una parola in testa.
0: Ecco.
1: Per me oggi è roba.
0: Roba dell'altro mondo. Senti, se dici ci fermiamo. C'hai delle robe da raccontarci.
1: No, fra poco con altra tanta roba. Con tanta roba.
0: Compra una vocale e torniamo, dai. Sì.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
4: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
7: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
10: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
9: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
8: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
10: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
9: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
10: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it o

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Eros insieme a Max Pezzali, una bella accoppiata come nei film, la canzone nuova.
1: Esatto. Allora, parliamo ancora di coppie, coppie giovani, belle. Che bello stamattina, tutte cose belle.
0: Neanche le solite, tra l'altro, no? Hai parlato anche di personaggi nuovi, ci fa piacere.
1: Ma, ma io quando li trovo
0: raccontare qualcosa che non siano gli stessi.
1: Sempre i soliti noti.
0: Il solito noti. Circoletto del gossip. Il circoletto del gossip.
1: Allora, ne avevamo accennato anche qualche tempo fa che erano stati avvistati insieme, eccetera, però non c'era mai stata fatta l'ufficialità di questa coppia. Sto parlando di Harry Styles e Zoe Kravitz. Si frequentavano, però non avevano mai ufficializzato. Adesso sembra che si sposino.
0: Addirittura.
1: Ma che addirittura fanno due matrimoni per accontentare i familiari.
0: Ma con persone diverse sempre tra di loro?
1: No, ah, ok. Sempre fra di loro.
0: Solo per... Ma sai, il giorno d'oggi, Nuccia, non c'è da stupirsi di niente.
1: Assolutamente,
0: no? Questa fluidità, diciamo, che c'è nell'aria, non si capisce più niente.
1: Ad ogni modo, è per accontentare un po' i familiari di lui e di lei. Perché lui è inglese, naturalmente, e vuole fare il matrimonio a Londra. Lei è americana e lo vuole fare naturalmente in America.
0: Negli Stati Uniti.
1: Negli Stati Uniti. Per cui faranno doppia cerimonia, in pratica. Sembra che...
0: Ma saranno validi tutti e due?
1: Ma sì, è una ripetizione in pratica. Sembra che Lenny Kravitz sia molto felice del futuro genere.
0: Bene, pensa che bei duetti faranno insieme.
1: Perché
0: Lenny
1: no?
0: Lenny ed Harry. Che meraviglia.
1: Perché no?
0: No, mi piace l'idea del doppio matrimonio, anche perché uno fa esercizio, la seconda volta è più sciolto, non sarà più facile dire sì. Sai, devi dire tante di quelle cose, tipo sì, e quindi insomma devi essere allenato. Devi essere allenato, mi immagino.
1: Dura. No, è una bella coppia, a dir la verità. Lei la conosco bene, l'ho vista in tanti film.
0: Ma io l'ho vista nascere, Zoe, cara.
1: Ma tu non sei neanche. Io sono convinta.
0: No.
1: A parte che poi là in inglese pronunciano Zoe.
0: Sì.
1: Anche se Zoe è un nome greco.
0: L'ho vista.
1: Dovrebbero dire Zoe. Vabbè, ma loro storpiano tutto.
0: Vabbè, da Zoe, Zoe. È un attimo.
1: No, Zoe,
0: ok.
1: Quindi sono tutti felici, tutti contenti.
0: Tutto bello, bene.
1: Sono molto carini, giovani, facciamo loro tanti auguri.
0: Evviva, gente felice.
1: Vi diremo la
0: gente
1: data.
0: Gente allegra con l'aiuta.
1: Prossimamente così vi daremo anche le date.
0: Mi tengo libero, grazie Nuccia.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Se mi consenti, Nuccia, questo del 1999 era veramente eclatante, il pezzo dei Liquido.
1: Bene, abbiamo capito che è eclatante.
0: Secondo me è eclatante, non so tu come lo vedi.
1: Segnatevelo che è eclatante.
0: Amici, secondo voi?
1: Sì, eclatante.
0: Eclatante, bene.
1: Allora.
0: Narcotic. Così, giusto per essere precisi, che bello.
1: Allora, eclatante è anche sì. Carrozzeria Biasione. Vuoi che sia meno che eclatante?
0: Ma stai scherzando, saranno meno dei Liquido, no?
1: Appunto. Ecco, per la vostra automobile, qualsiasi problema abbia la vostra automobile,
0: ecco, ammetti che faccio un incidente, che devo
1: anche
0: fare?
1: In caso di incidente dovete rivolgervi a Carrozzeria Biasione, li hanno tutto, la carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale, quindi
0: tutto in un unico posto.
1: Rivolgetevi con fiducia a Carrozzeria Biasione in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
1: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
0: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
1: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
0: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
1: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
1: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico sotto Marina.
10: Gustati l'estate.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Radio BCS, siamo vicini ai saluti, ultimi minuti di questo sabato mattina insieme con Riservato per Due, che diventa poi VIP nella seconda ora.
1: Giusto, sono già quasi le 11, penso a te. Volevo fare i complimenti e gli auguri a Lorella Cuccarini, che le sia sposato un figlio, ne ha 4 lei.
0: Insomma, ecco. Ha un po' da fare.
1: Sì, ne ha fatto 4 perché primi 2 a distanza di un paio d'anni uno dall'altro, poi sono arrivati anche 2 gemelli. Per cui 4 figli, insomma.
0: Sono tanti, 4 figli, è un bel lavoro, una bella attività.
1: Esatto. E ci sono le foto anche sui vari giornali in questi ultimi giorni del matrimonio del figlio, che è il più piccolo, tra l'altro, uno dei 2 gemelli, che è nato nel 2000, quindi ha 26 anni in pratica.
0: Beh, molto giovane, dai, sì, per la media con cui ci si sposa oggi.
1: Assolutamente sì, perché la più grande ha 32 anni, l'altro ne ha 30. E loro 2, gli ultimi arrivati, 26 anni. È il primo figlio che si sposa ed lei è molto felice. Tra l'altro, hanno scelto, cos'è, dress code, si dice?
0: Dress code, sì.
1: Quando si stabilisce
0: la scelta di tipo di
1: tipo
0: abito.
1: Di abito, il
0: di colore, sì.
1: Tutti vestiti di bianco.
0: Ah, ok.
1: Tutti qua, sposi compresi anche. Sarebbe stato bello e originale se gli sposi magari.
0: Sì, 2 punti neri.
1: Si vestivano in un altro colore. Si sono sposati a Sabaudia, sul litorale laziale. Quindi...
0: Loro abitano lì nella provincia di Roma, insomma.
1: Sono arrivati dal mare in barca e poi hanno fatto il ricevimento come tutti gli esseri umani
0: in spiaggia
1: normali, no,
0: sì.
1: Ricevimento in un locale.
0: Ah, okay.
1: Esattamente come abbiamo fatto tutti noi. Matrimonio, ricevimento.
0: Ma poi dopo, quando sono scesi dalla barca, hanno camminato sulle acque oppure hanno fatto, sono scesi tranquillamente?
1: No, credo sia abbiano camminato sul terreno.
0: Ah, ok.
1: Sulle acque.
0: Ma che ne so, magari, sai, sono VIP.
1: No, lei molto felice, contenta, anche perché lei dice: vorrei anche diventare nonna.
0: La Cuccarini.
1: Sì, la Cuccarini. Ovviamente, perché l'età ce l'avrebbe, insomma, per diventare nonna. Perché...
0: Insomma, avercele le nonne così, carine, non ci sono più le nonne di una volta.
1: Questo è vero, questo è vero, perché se faccio il confronto con la mia di nonna,
0: ma hai voglia.
1: Dire...
0: Se io ci penso alle mie, che erano sicuramente delle nonne meravigliose, ma insomma, come
1: ma
0: dire.
1: Ma che si vedeva che erano nonne.
0: Certo.
1: Adesso no.

0: Bel finale per questo nostro appuntamento con VIP, quindi le storie, i personaggi, gli amori, oggi un sacco di amori interessanti.
1: Ma ho voluto solo parlare di cose belle, di nuovi inizi.
0: Cuoricini, solo cuoricini oggi.
1: Cuoricini, sì, tutte cose bellissime. Bene, e che siano cose bellissime che si possano succedere questo fine settimana. A tutti voi il mio saluto e ci ritroviamo lunedì mattina naturalmente.
0: Certo, Nuccia, lunedì, buon weekend.
1: Buon weekend a voi, ciao ciao.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Fantastico, la canzone che poi ha segnato anche il loro ritorno dopo lo scioglimento degli anni 90. Hanno deciso di rimettere in moto la macchina e tra l'altro con Patience hanno ritrovato lì intatto il loro pubblico, tutta gente che non aspettava altro, non vedeva l'ora insomma in qualche modo di ritrovare e riabbracciare Take That. Patience fu un bellissimo numero uno e noi l'abbiamo riascoltato in questo passaggio grazie a Gioielleria Ballarin per celebrare i momenti speciali della vostra vita. Comete gioielli e Stella Bag sono dei gioielli unici pensati per questo momento importante. Cari amici, noi torniamo tra pochi minuti con la seconda parte della mattina.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Sorry, what is Baccaro?
7: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
6: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
7: È CK.

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale?
3: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Una città. Chioggia. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: canzone degli Another, si chiama Talk to You. Ancora buon sabato, buon weekend a tutti, cari amici, ben trovati Radio BCS, seconda parte della nostra giornata. Facciamo una canzone nuova? È tempo di ascoltare il grande ritorno di Madonna, attesissimo dopo qualche anno di silenzio. La superstar della musica internazionale ha deciso di rimettere mano alla sua carriera e ha deciso di creare un sound estremamente moderno, soprattutto cercando collaborazioni su quelle che sono le nuove generazioni delle star internazionali. In questa canzone, ad esempio, Sabrina Carpenter l'ha affiancata. Il pezzo si chiama Bring Your Love.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: altre star della musica, Madonna ha superato diverse generazioni. Io mi ricordo ci fu anche il duetto con Britney Spears, ve la ricordate? Me Against the Music, se non ricordo male, fu un bel successo. E adesso invece una nuova collaborazione con una delle stelline emergenti della musica internazionale. Si sono incontrate, hanno presentato questo pezzo anche al Coachella qualche settimana fa, ma è poi uscito il singolo in tutti quanti gli store digitali, diventando già una bella hit di questi giorni. Musica nuova su BCS, Bring Me Your Love, grazie anche a Planet Byte. Voglio ricordarvi che Planet Byte vi aspetta con le novità delle bici elettriche super belle, sono davvero molto importanti le caratteristiche che Planet Bike propone per le sue bici: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata, e soprattutto sono delle bici a cinghia per evitare che la catena possa cadere. Tutte scelte, soluzioni che rendono queste bici speciali e uniche. Planet Bike vi aspetta a Sottomarina in Viale Mediterraneo. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Carlo, voglio la cucina nuova!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

mondo delle dipendenze, ma la cosa strana è che ce ne sono sempre di nuove. E proprio in queste ore è diventata una notizia il fatto che ci sia una persona che è ricorsa al CERD proprio per una dipendenza da intelligenza artificiale. Sapete che è una cosa un po' particolare, perché con l'intelligenza artificiale tu hai un rapporto quasi amicale, no? Perché scrivi, non è più come dire le ricerche di Google, ma proprio una sorta di conversazione. Evidentemente c'è qualcuno che non riesce a frenare questo tipo di conversazione, soprattutto ha una percezione distorta, cioè che sembra quasi diventare l'intelligenza artificiale un'amica o un amico, e quindi magari il rapporto prende un po' la mano. È successo questa cosa proprio ad una ragazza di 20 anni, giovanissima, che quindi ha richiesto l'aiuto del CERD per poter uscire da questo tipo di dipendenza. Come vedete, davvero bisogna stare sempre molto attenti a non sottovalutare nulla, anche una cosa come l'intelligenza artificiale. Un eccesso di utilizzo o un utilizzo sbagliato può portare a qualche tipo di problematica, quindi mi raccomando, tenete sempre presente che si tratta di una macchina e non di un amico, cioè le relazioni, quelle umane, sono sempre fondamentali. Magari qualche volta si potrà rimanere delusi, ma sono sicuramente molto più vere, anzi assolutamente sono vere, cose che invece l'intelligenza artificiale assolutamente non è, e di questo è l'unica certezza che abbiamo. Cari amici, 11:34 del mattino, siamo nel cuore dell'ora, siamo pronti a farvi ascoltare due canzoni, c'è il meglio degli anni 2000.

0: Sabrina Carpenter, qualche anno fa anche Shakira fece un duetto, se non ricordo male, con Beyoncé, fu veramente anche quello un bellissimo successo. In questo caso Can't Remember to Forget You è la canzone che ci ha portato a chiudere questo momento dedicato ai ricordi, Simply the Best in collaborazione, in questo passaggio quantomeno, con Super Coffee Shop. Se volete una colazione straordinaria, iniziare bene la vostra giornata, Super Coffee Shop è il posto giusto per voi, ma potete portare a casa anche le strepitose offerte Mocador per bere a casa un buon caffè, un po' come foste al bar. Vi ricordo che ci sono sempre delle super promo su macchina, montalatte e quant'altro. Ricordatevi, Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86C a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
2: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
1: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
1: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
2: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you.
14: Anna Maicore.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic. Scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio

0: Papicciula.
1: La musica di BCS, tempo di notizie. Sapete che facciamo? Vi racconto i fatti più importanti dalla nostra città con Ultima Ora.
2: Ultima Ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
1: L'apertura con questa tragedia all'alba a Chioggia, una drammatica mattinata che ha sconvolto la località di Carino nel comune di Chioggia. Intorno alle 6.30 di oggi un grave incidente stradale lungo l'idrovia Sant'Anne è costato la vita a 3 persone, tutti lavoratori stranieri che viaggiavano a bordo di un minivan. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone con a bordo complessivamente 9 occupanti è uscito di strada finendo la sua corsa nelle acque del canale. L'allarme è scattato grazie alla segnalazione di un cittadino di passaggio che, notando il mezzo parzialmente sommerso, ha immediatamente contattato i carabinieri. Mentre 6 persone sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente, riuscendo a uscire dall'abitacolo prima che fosse troppo tardi, per 3 uomini non c'è stato nulla da fare. I loro corpi senza vita sono stati rinvenuti dai soccorritori all'interno del veicolo. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente con dispiegamento massiccio di forze, i vigili del fuoco provenienti da Chioggia e Cavarzere, supportati dall'autogru di Mestre, per il recupero del mezzo, il nucleo sommozzatori di Venezia, il SUEM 118 e gli agenti dei carabinieri attualmente impegnati per i rilievi per determinare la causa dell'incidente. Ancora dalla nostra città, i soldi dell'ex Turati per la pista di atletica, la vendita della colonia Turati per finanziare il primo stralcio della pista di atletica della cittadella dello sport. Sfumata l'ipotesi di una RSA nell'ex colonia in fondo al lungomare, l'edificio pubblico tornerà tra i beni alienabili con destinazione turistica. All'orizzonte ci sarebbero già 2 manifestazioni di interesse da parte di società che vogliono investire sul comparto ricettivo. Altinia, invece, che aveva messo gli occhi sulla Turati per una nuova casa di riposo, sta valutando alcuni terreni a valli dove realizzare la struttura da zero. Ancora dalla nostra città, Armelao toglie le deleghe a Veronese. Il presidente della 4a Commissione Urbanistica, Marco Veronese, non si occuperà più in prima persona dei progetti per la realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato. Non rappresenterà più il comune, nemmeno per quanto concerne le comunità energetiche. Il sindaco l'ha infatti sollevato dal suo ruolo, tra l'altro ricordiamo non retribuito, di consigliere delegato ottenuto il 19 dicembre del 2022. Ha perso l'incarico in forza del decreto 3 di martedì 5 maggio firmato dallo stesso sindaco. Sull'atto di revoca si scrive che sarebbero venuti meno i presupposti e le condizioni per il mantenimento dell'incarico. Ancora dalla nostra città, mala movida, 6 persone segnalate al prefetto a Chioggia, sempre più persone nel mirino delle forze dell'ordine per il problema della mala movida. I carabinieri della compagnia di Chioggia hanno segnalato 6 giovani alla prefettura perché trovati in possesso di 22 grammi di hashish e 1,20 di marijuana. Durante i controlli i carabinieri sono stati coadiuvati dal personale di unità del nucleo cinofili di Torreglia, chiamati per poter controllare al meglio il territorio. Anche nell'ultimo weekend, infatti, nel programma di sicurezza voluto dalla prefettura sono state individuate alcune zone rosse, in particolare a Sottomarina, dove si concentrano alcuni locali del divertimento. In tutto i militari dell'arma hanno controllato 19 persone e fermato e perquisito 7 veicoli, controlli che proseguiranno in tutti i weekend estivi. Nel mirino anche il centro storico, che ugualmente ogni fine settimana attira molti giovani. Chiudiamo con un'ultima notizia: bici via dalla piazzetta di San Giacomo che diventa area pedonale. Una svolta attesa da decenni che cambia il volto di uno degli angoli più suggestivi del centro storico. La piazzetta di fronte alla chiesa di San Giacomo è ufficialmente diventata pedonale. L'intervento promosso dall'assessore Matteo Penzo segna un nuovo punto di rottura con il passato, eliminando il caos dei mezzi parcheggiati davanti al sagrato per restituire dignità e bellezza all'area. Erano le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Unforgettable.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La bella musica di BCS con The Jungle, questa si chiama Carry On. Tra non molto lasceremo spazio anche a quelle che sono le vostre canzoni preferite, quindi volevo sollecitarvi e chiedervi di mandarci un messaggio WhatsApp al 338 26 62 777, perché noi tra poco vi accontentiamo, quindi voi ci richiedete la vostra canzone preferita e la potete ascoltare tra pochissimo qui su Radio BCS. Intanto invece vi faccio ascoltare Julie insieme a Coiz, la canzone si chiama Quelli come me.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: The Giant, Calvin Harris. C'è tanto sport in questo weekend, ad iniziare dal tennis, dove continuano ad arrivare nuovi talenti azzurri. È incredibile, cioè il mondo del tennis, amici, sta diventando una fucina di talenti italiani. Arnaldi fa letteralmente impazzire Roma, ha battuto De Minor, avanti anche Musetti, Darderi, Cocciaretto e naturalmente si attende anche Super Sinner. Evidentemente è proprio un periodo fortunato per il tennis italiano. Clamoroso invece a Roma, Djokovic fuori al secondo turno, Prinzic lo batte in rimonta. Altra notizia positiva per l'Italia, Bagnaia in pole Aleman davanti a Marquez, prima fila per Bezzecchi. Bagnaia dice: ho trovato qualcosa che mi sta aiutando, quindi MotoGP in pole ci sarà Bagnaia. Che amici, è tempo di Connellisten, le vostre canzoni preferite, grazie ai messaggi che ci mandate ogni giorno, e noi siamo pronti, veloci, solerti come sempre ad accontentarvi. In questo caso andiamo ad ascoltare un pezzo italiano proprio grazie a voi, la canzone è quella di Fulminacci, Stupida Sfortuna.
1: Con le listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice,
5: dove i sogni diventano realtà.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Bagni Lungomare. Dimmi quando
8: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Rial.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Rial.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Miss Rain, mezzogiorno e 32 con Case in Fiamme da Radio BCS. Siamo nel cuore dell'ora e adesso, cari amici, vi facciamo sentire due canzoni degli anni 2000. Quindi, nuovo millennio, due successi, Keane con Silenced by the Night, subito invece Justin Bieber con una delle sue grandi hit, una decina d'anni fa cantava Sorry.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best 2000.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Dai, assaggia questa.
2: L'adoro.
1: E questa?
2: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
2: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
2: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
2: L'adoro.
3: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Rooftop.
5: Rooftop.
4: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
4: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
4: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
6: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
7: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio

BTS Michigan Swam, mezzogiorno e 47. Parliamo di sport, abbiamo già accennato al tennis, abbiamo già detto delle MotoGP, parliamo di calcio, che dite? Anche perché il campionato sta avviandosi verso la sua parte conclusiva. Che rimane da assegnare? Il campionato, dato retrocesse oramai quasi identificate, ci rimane la Champions. Comunque sarà un turno interessante anche in questo senso, c'è un Milan-Atalanta super interessante, c'è un bel Napoli-Bologna, la Juventus sarà ospite del Lecce e la Roma, altra candidata per un posto Champions, in una sfida importantissima con il Parma. Si inizia oggi alle 15 con Cagliari-Udinese, in serata ci sarà Lazio-Inter, tra l'altro l'Inter è stata ospite in queste ore anche in Vaticano, probabilmente è andata a ringraziare il Papa per la grazia ricevuta di essere riuscita a vincere il campionato. E per quanto riguarda le altre partite, vi segnalo Verona-Como, Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa e a completare tutto c'è stato ieri Torino-Sassuolo, quindi partita già giocata nella giornata di ieri. Questi gli appuntamenti del weekend per quanto riguarda il calcio. E adesso la bella musica di BCS in questa giornata di sole, anche con le temperature estremamente gradevoli. Se avete, come dire, idea di fare un bel giro all'aria aperta, concentratevi su oggi, visto che domani sembra che la giornata sarà bruttina. Nel corso della giornata di domani, infatti, è prevista pioggia. Poi si sa mai, mettiamo le mani avanti, perché siamo abituati che spesso e volentieri le previsioni poi non vengono in qualche modo rispettate, per cui se volete andare sicuri, comunque utilizzate il sabato per una bella gita o per due passi all'aria aperta. Arriva una delle nostre preferite, sono tornati Nugenea.

La canzone Amici di Emma insieme ad Arcomi nella prossima edizione dei campionati mondiali, quelli che come sempre non ci sarà l'Italia, oramai è la terza edizione che non ci siamo, una roba bruttissima. Ci saranno addirittura 3 cerimonie di apertura, una ciascuna per i posti che ospiteranno poi la manifestazione. Quindi ci sarà la manifestazione l'11 di giugno allo stadio Azteca, Città del Messico, e precederà la sfida tra i padroni di casa e il Sudafrica. Poi ci sarà il giorno successivo alla cerimonia d'apertura in Canada, a Toronto, e poi ci sarà quella invece negli Stati Uniti a Los Angeles. Quindi saranno addirittura ben 3 le cerimonie d'apertura. Per quanto riguarda i nomi che si stanno facendo in queste ore, tutta gente super importante, da Katy Perry, Alanis Morissette, Michael Bublé, insomma sarà una cerimonia d'apertura, anzi saranno 3 cerimonie d'apertura davvero straordinarie.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Gianni Furtado, amici, con Promiscuous da Radio BCS, insieme a Timbaland. È stato il suo disco più famoso, quello che in qualche modo l'ha portata per svariate settimane con diversi singoli al numero uno. Questa è una delle più belle all'interno di quel lavoro. Siamo alla fine, tra l'altro è anche un po' tardi, quindi ci salutiamo subito. Un grazie va a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta per gli eventi importanti con tante bellissime idee per i vostri regali. Cito così proprio un'idea tra le più belle, tra le più carine e più apprezzate, quella che riguarda i gioielli Comete, Stella Bag, per celebrare battesimi, cresimi, comunioni o lauree. Potrebbe essere davvero la cosa giusta. Io vi auguro un buon weekend, ci si ritrova lunedì mattina, ciao a tutti. Da 3 minuti alle 13.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
7: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
15: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
14: Il punto di ritrovo dei giovani.
15: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
14: Eurobar e Mora Mora.
15: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
14: Eurobar e Mora Mora.
15: Drink and food.
14: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: Gustati l'estate.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Radio BCS. Primissima, primissima.
1: Siamo pronti? Buongiorno, buon pomeriggio. Vabbè, a questo punto va meglio dire buon pomeriggio. 13:13, non sono 13 secondi, però vabbè, insomma, ma già iniziare 13:13 è un buon risultato. Ben ritrovati, questa è Radio BCS, sono Giulio, colui che verso quest'ora passa da queste parti, vi tiene compagnia fino alle 5, sì, fino alle 17. L'invito naturalmente è quello di rimanere con noi per un modo di parlare di questa giornata, di cosa avviene in questo e avverrà in questo fine settimana. Adesso subito con noi Sabrina Carpenter.

0: Enrico Nugiotti, corre l'obbligo presentarlo perché non è proprio tra i miei personaggi più conosciuti del panorama musicale italiano. L'altra voce invece quella di Gianna Nannini è insomma già più riconoscibile e insomma lei si capisce e non ci sono dubbi. Allora, buon pomeriggio a tutti voi, cosa state facendo di bello, come procede questa giornata all'insegna del sole e dei, come dico sempre io, di cieli azzurri, l'occasione è quello di iniziare a pensare a come affrontare quest'estate sotto il punto di vista dell'abbronzatura, e quindi immagino più di qualcuno si stia organizzando o comunque insomma si stia prendendo le misure con le armi dell'abbronzatura, insomma quelle che sono le cose che servono, come ad esempio crema solare prima di tutto, anzi il costume prima di tutto, crema solare e poi naturalmente anche l'asciugamano, è importante. Se poi c'è anche lo straio, meglio, perché sennò poi diventa anche un po' scomodo. Comunque, ad ogni modo, una buona primavera nel frattempo e naturalmente avremo modo anche di tenervi compagnia durante quest'estate, ma adesso subito invece lasciamo spazio a quello che è il nuovo lavoro di Saif, si intitola Buona Domenica e lo ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: domenica.
1: Eccoci qua, era Saif per la cronaca, Saif era lui. Va bene, questo era lo spazio da dedicare alla ovvero sia quel che di nuovo esce sul mercato ed entra nella nostra programmazione, il tutto grazie ad uno sponsor che si occupa di e-bike, sto parlando di Planet Bike, arriva la primavera e sbocciano così anche le novità da Planet Bike, bici assolutamente uniche, speciali, assolutamente, dico e sottolineo, assolutamente da avere, quindi andate a vederle e a provarle, scoprite le nuove proposte di bici elettriche con motori più potenti, un'autonomia che arriva fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, la trazione delle biciclette che è a cinghia, così eviterete la scocciatura della catena che potrebbe anche cadere, poi tanti altri modelli, Stefano e il suo staff vi aspettano per provarli. Il prezzo è super accessibile come sempre, Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 Sottomarina, arriva la primavera e dunque arrivano anche le novità da Planet Bike.
2: Mangiare.
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta
10: Scuola di Musica.
9: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Sorry, what is Baccaro?
12: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
11: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
12: È il Cicchetto, ovvio. Eno Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia. Il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.
11: I love il Cicchetto.
12: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
11: I love you.
12: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
11: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: appuntamento che vi è stato offerto, è giusto ricordarlo, da Super Coffee Shop. E colazione a casa come al bar, da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato e gusto che è sempre garantito. Diamo un'occhiata ad alcune promozioni: macchina più monta latte, il valore commerciale di 129 euro, pagherete 79 euro, poi macchina più holder porta capsule, il valore 129, pagherete sempre 79, poi macchina più 100 capsule da 129 euro si passa 79 euro. Insomma, portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86, Barracia Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Clodia, il

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

Ricordi, e questo è Blanco con il featuring di Elisa, un appuntamento importante a questo punto diventa quella con la festa dell'Europa. Infatti è la giornata dell'Europa con Mattarella che dice le forze attrattive dell'Unione Europea. La forza attrattiva dell'Unione Europea è tornata più intensa che mai. Non è forse che la paura faccia 90 e di conseguenza dice beh, è meglio che si stia tutti quanti uniti contro evidentemente quello che potrebbe essere, tra virgolette naturalmente, un'ipotetica aggressione. Chi lo sa, fatto sta comunque che questa è la giornata da dedicare al vecchio continente ed è una, o l'Unione Europea meglio, perché vecchio continente potrebbe essere assolutamente troppo generale come termine. Medusa con noi, Bad Memories.

0: Ultimo brano per quanto riguarda quest'ora, e dunque sapete come ultima canzone c'è sempre un brano da ricordare, che si fa ricordare in questo caso è quello di Blue. Si tratta di un motivo del 2004, si intitola Curtain Falls.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Molto bello, bellissima canzone, l'abbiamo ascoltata in quello che è lo spazio da dedicare alla musica da che si fa ricordare in collaborazione con Falegnameria Padoana e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi che sono a vostra disposizione per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspetta nel loro showroom, lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: Vi do l'ora esatta, le 13 e 3 minuti.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì.

0: tombola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Istituto Cestari Righi.
3: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
5: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
3: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
5: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
5: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
3: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
5: Istituto Cestari Righi.
3: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
12: A Monselice in via Piave.
11: Concessionario ufficiale
12: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
11: Cosa puoi trovare?
12: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
11: Punti forti.
12: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
11: Chi vince su tutti?
12: BL Auto by Campello Motors.
13: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Brescia in questo nostro appuntamento della sabato pomeriggio. Buon pomeriggio naturalmente a chi sta lavorando, chi è impegnato. Beh, insomma, sono le 2:10 e decisamente coloro che insomma si stanno disimpegnando nei vari locali, ristoranti, eccetera, eccetera. Continuate a rimanere con noi, naturalmente la nostra musica a tenervi compagnia come quella di Camila Cabello.

Bob Sinclair su BCS, una notizia che riguarda un brutto incidente che è avvenuto nella mattinata di quest'oggi, una drammatica mattinata, infatti ha sconvolto la località di Calino nel comune naturalmente di Chioggia. Intorno alle 6:30 di oggi un grave incidente stradale lungo l'idrovia Sant'Anna è costato la vita a 3 persone, tutti lavoratori stranieri che viaggiavano a bordo di una minivan. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone con a bordo complessivamente 9 occupanti è uscito di strada finendo la sua corsa nelle acque del canale. L'allarme è scattato grazie alla segnalazione di un cittadino di passaggio che, notando il mezzo parzialmente sommerso, ha immediatamente contattato i carabinieri. Mentre 6 persone sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente, riuscendo a uscire dall'abitacolo prima che fosse troppo tardi, per 3 uomini non c'è stato nulla da fare. I loro corpi senza vita sono stati rinvenuti dai soccorritori all'interno del veicolo. Andate piano. Questo è di fondamentale importanza. Qualsiasi cosa avviene, c'è il tempo per fermarsi, per frenare, per fare qualcosa. Se correte troppo veloce, questo è assolutamente impossibile. Quindi prudenza e la velocità ridotta, questa è una cosa che va assolutamente presa in considerazione, un faro o un must che deve essere assolutamente preso in considerazione. Another, questo è Toast to You.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serra

0: Che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Gaia, Gaia, in questo nostro appuntamento del sabato pomeriggio. Un pomeriggio da vivere intensamente musicalmente parlando, grazie al nostro database che ci offre l'opportunità di ripercorrere le strade degli anni 2000. In Simply the Best c'è Playing with Others con Hey the Delilah. Questo è il primo appuntamento, questo è il primo brano che serve a compilare questo episodio insieme, e a chiuderlo invece Planet Funk con Chase the Sun. Anche questo è stato veramente un tormentone per quanto riguarda gli anni 2000, il 2000 in particolare, proprio preciso preciso.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best.

0: Planet Funk, probabilmente noti proprio per questa canzone, secondo me è proprio il loro grande cavallo di battaglia. Carrozzeria Biesion ve l'ha offerto e nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore può costringervi, facendovi pressione, a riparare la vostra auto da carrozzieri convenzionati. Attenzione, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non vi devono essere problemi né per quanto riguarda i pagamenti dei sinistri o penali vari che eventualmente vi comunicassero. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biesion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi, li ricordiamo, è importante, oltre la carrozzeria c'è il gommista, il meccanico, noleggia il soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipula di una richiesta danni, perché da Biesion il cliente è sempre la priorità. Il servizio di soccorso stradale, poi qualora ne aveste bisogno, sarà gratuito se l'auto verrà riparata in sede alla carrozzeria Biesion in via Padre Emilio Venturini 274 Sottomarina. Grazie alla carrozzeria Biesion, sempre un passo più avanti.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto, ovvio. E no Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia. Il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto. Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
8: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
9: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
5: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
6: Radio BCS. Radio BCS.

Certo, è la nostra musica a tenervi compagnia e a darvi quella che è la carica giusta per quanto riguarda questo appuntamento del sabato pomeriggio. È la musica di Moda! È un bel po' che non si fanno sentire con qualcosa di nuovo, nel frattempo ci coccoliamo con Come non film, Moda su Radio BCS.

0: in questo nostro appuntamento del sabato pomeriggio. È un sabato particolarmente interessante sotto il punto di vista meteorologico. Prima abbiamo parlato dell'opportunità, è chiaro, di iniziare a prendere il sole, ma voglio salutare chi invece questa cosa, insomma, non la trascura. Comunque il sabato diventa una giornata preziosa per star dietro la casa, come si dice, quando la settimana è particolarmente impegnativa ed oberata di appuntamenti, non rimane altro a volte che, insomma, il sabato e a volte anche la domenica per pulire la propria casa, eccetera. E allora, buona sintonia con noi, abbiamo tante cose splendide da offrirvi per quanto riguarda la musica. Abbiamo Backstreet Boys, ad esempio, con un ricordo del 99. A questo punto si fa avanti, si intitola I Want It That Way. Questo è il titolo, Backstreet Boys in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: aperto l'ascolto e ci sono momenti speciali che meritano un ricordo che duri per sempre. Per celebrare i tuoi battesimi, cresimi, comunione o lauree, scegli un dono che parla del cuore. Gioielleri Ballerina ti propone gioielli in oro 9 carati della nuova linea di Comete Gioielli e Stella Bag. Sono pensati per accompagnarti in ogni passo importante. Ad ognuno poi il suo ciondolo, che può essere colorato, luminoso, con una dedica veramente speciale, un simbolo unico, proprio come chi lo riceve, nella sua confezione unica, nel suo genere, tutta, assolutamente tutta da scoprire. Passa da Gioielleria Ballerina e regala un'emozione a chi ami. Gioielleria Ballerina la trovi in Viale Padova, a Sottomarina. Da 2 minuti sono le 15.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
2: Li voglio!

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
13: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
14: Affidati a Bergo.
13: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
14: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
13: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: L'Associazione Musica Chioggia presenta
16: Scuola di Musica.
15: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
15: Associazione Musica Chioggia.
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
18: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
17: Il punto di ritrovo dei giovani.
18: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Drink and food.
17: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
18: Gustati l'estate.
19: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Parliamo di Piazzetta San Giacomo, una svolta attesa da decenni che cambia il volto di uno degli angoli più suggestivi del centro storico. La piazzetta di fronte alla chiesa di San Giacomo è ufficialmente diventata pedonale. L'intervento, promosso dall'assessore Matteo Penzo, segna un punto di rottura con il passato, eliminando il caos dei mezzi parcheggiati davanti al sagrato, per restituire dignità e bellezza all'area. Per compensare la rimozione dei mezzi dalla piazza, l'amministrazione ha già pianificato la creazione di circa 70 nuovi stalli dedicati a biciclette e motocicli in altre zone strategiche del centro storico. Questa operazione punta ad incentivare una modalità più ordinata e sostenibile, in attesa del nulla osta definitivo della soprintendenza, atteso nei prossimi giorni. Dunque, siete avvisati, attenzione a dove parcheggiate la vostra bike, la vostra due ruote. Adesso la musica qui su BCS, questa è Savage Love.

0: Nerissima Serpe, questo è il nome di un progetto che a questo punto ci sentiamo di proporre. Si intitola Ridere di te, e questo è il titolo della canzone. L'ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Era Love Now, e quando si parla di Love Now, beh, c'è sempre da salutare e da ringraziare uno sponsor prezioso come Planet Bike, ed è un piacere ricordare che arriva la primavera e sbocciano dunque le novità da Planet Bike. Ci sono bici uniche e assolutamente speciali, assolutamente da avere. Dunque scoprite le nuove proposte, qui le bici elettriche con motore più potente, ricordiamo l'autonomia che è cresciuta fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata, bici che hanno la trazione a cinghia, così eviterete la catena che potrebbe anche cadere, e poi tantissimi altri modelli nuovi. Stefano ed il suo staff vi aspettano per provarle, e il prezzo come sempre è accessibile. Ricordiamo che Stefano e il suo staff vi aspettano per provarle e le trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Planet Bike, arriva a primavera. Arriva la primavera e arrivano anche le novità, tutto questo da Planet Bike.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande intorno.
12: Rooftop.
13: Rooftop.
12: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
14: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Vi stupiremo con effetti speciali, lo possiamo fare grazie alla nostra banca dati, banca dati musicali, che ci garantisce tantissima musica da offrirvi, come ad esempio quella di Black 1987, lo ricorderete con Wonderful Life. Subito dopo invece gli In Excess, un gran bel ricordo devo dire, era il 1987 ed un periodo assolutamente strepitoso per la formazione di In Excess dall'Australia, con furore con Never Tease Other Parts.

0: Sempre bello di trovare Michael Hutchence insieme ai suoi In Excess in questo appuntamento da dedicare alla musica del passato in collaborazione con Super Coffee Shop, colazione a bar come a casa, anzi a casa come al bar. Da Super Coffee Shop sono arrivate le strepitose offerte Mocha d'Or, ne ricordiamo alcune come ad esempio macchina più holder, più capsule e dunque macchina più holder capsule più montalatte da 154 euro che è il prezzo iniziale, si va a finire a 99 euro. E poi ancora macchina più un pacco di caffè invece di 99 euro si va a finire a pagarlo a 59 euro, quindi un grande sconto. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 Barracia sotto Marina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona,

0: 800 500.
1: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
1: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
2: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
3: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
1: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
1: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
3: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
2: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
1: Istituto Cestari Righi.
3: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
6: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
7: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrat-

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Tic, tic, wow. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS

Coldplay, All My Love, Tutto Mio Amore. Questa è la classica canzone che va ascoltata durante i concerti con il telefonino acceso, capito? Una volta funzionavano gli accendini, adesso insomma c'è la lucetta del telefonino che fa quell'effetto tutti insieme. Bello, romantico quantomeno. Allora, parliamo di una cosa a proposito di romantici, parliamo di una notizia dell'ultima ora che riguarda Roma. E gli agenti della squadra mobile di Roma, insieme al personale del commissariato di Anzio, hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione di prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub, questo è un nightclub situato in via della Cannuccia, prendete nota, ad Anzio, perché prima o dopo lo riaprono. All'interno del locale sono stati identificati tra i clienti 12 minorenni che però avevano evidentemente le idee chiare su quel che volevano combinare, successivamente riaffidati ai rispettivi genitori, che poi non si sa che come l'abbiano presa, insomma, se gli abbia già dato degli scappaccioni oppure se gli aveva detto funziona la cosa. Gli investigatori hanno inoltre identificato 4 donne di nazionalità colombiana, albanese e nigeriana, e lì si va sull'internazionale. Durante i controlli sono stati sequestrati anche una modesta quantità di sostanze stupefacenti e circa 1500 euro in contanti, che sai come in una situazione di questo genere non è lontana dall'essere abbastanza normale. The Bausa Besla, questa si intitola Magnetic, su BCS.

0: E in questo passaggio abbiamo i Boys On. Bene, di, bene sì, questa era la sua la loro canzone, si intitola No Matter What.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile, stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Always On su BCS e Falegnameria Padoane, stile design che rinnovano la vostra casa con porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoane e stile design vi aspettano al loro showroom, quello di strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Da un minuto sono le 16.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
3: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
4: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
3: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
11: La migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

notizia che insomma sa molto da amici miei, perché è una vicenda legata a Firenze ed è una è goderecce in qualche modo, perché il protagonista è un uomo che è tornato a casa prima del previsto e ha sorpreso la compagna insieme al suo amante. Questo ha letto insieme. L'uomo così ha avuto la brillante e geniale idea di prendere il cellulare e riprendere la coppia seminuda. Il tutto è stato ha mandato il video ai familiari di lei, una vendetta che comunque gli è costata cara. Infatti il tribunale di Firenze lo ha condannato per revenge porn a 8 mesi di reclusione. Inoltre dovrà versare all'ex compagna un indennizzo di oltre 2.000 euro. Come si dice, cornuti e anche un bel po' mazziati. Tenetevi il telefono in tasca in questi casi, non è assolutamente il caso di farlo.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
0: Be Active.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tanta musica in questo nostro appuntamento del sabato pomeriggio. Ancora una volta ben ritrovati, io sono Giulio Merlini. Di solito verso quest'ora ci sono io a tenervi compagnia e farvi ascoltare sempre grandi successi, come ad esempio adesso 1999, Jerry Halliwell che si allontanava drammaticamente, no, drammaticamente forse è un termine un po' esagerato, però insomma si lasciava le Spice Girls, sua formazione di origine, per intraprendere una carriera solista che in qualche modo l'ha portata in giro per il mondo tutta da sola. E la canzone che ascoltiamo si intitolava Mi Chico Latino. Subito dopo invece Sting, che nel 1993 realizzò una delle canzoni probabilmente più interessanti di quel periodo e anche una delle più belle, diciamocelo, di Sting. È la canzone che chiuderà questo spazio da dedicare agli anni 90, si intitola Shape of My Heart.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: E a questo punto dobbiamo salutare Roberto Gomme. Roberto Gomme che è a vostra disposizione per quanto riguarda il cambio gomme. Infatti ricordiamo che dal 15 aprile è scattato l'obbligo delle gomme estive. Prenotate ora il vostro cambio presso Roberto Gomme. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E non finisce qui. Con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove promozioni con controlli sui controlli completi, manutenzione e offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, da Roberto Gomme andate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la carrozzeria Biasion. Roberto Gomme è semplicemente il migliore. Yes,
1: guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
0: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale. Teoria ed air training, coro e musica d'insieme. Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469. Associazione Musica Chioggia, Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

0: e mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
1: Amore, non siamo a teatro.
0: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
1: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo?
3: In qualche paradiso.
1: Ma siamo da Ceolin.
0: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
1: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: L'adoro.
7: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi

0: 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando

sono tre le partite che si disputano nella giornata di quest'oggi per quanto riguarda la Serie A. Da segnalare Cagliari Udinese, che si sta giocando in questo momento, sono però gli ultimi minuti, siamo praticamente all'84esimo e quindi praticamente la partita è quasi finita. Il Cagliari gioca in casa contro l'Udinese, un Udinese che ha segnato un gol e dunque è in vantaggio in questi ultimi minuti del match. Per quanto riguarda le partite di questa sera, alle 18, interessante il match tra la Lazio e l'Inter, con una partita che vede protagoniste due squadre che hanno, credo che ci sia il gemellaggio dei tifosi per quanto riguarda queste due squadre, quindi insomma comunque sarà un bel match sotto il punto di vista sportivo. Questa sera invece il Lecce, che in casa affronterà la Juventus, sono una di quelle partite che per i tifosi hanno una valenza importante, un po' da finale per quanto riguarda province come Lecce. Vabbè, The Colors con noi, Rolling Stone.

0: è soltanto quello che ci può legare ad una canzone del 2007 firmata da Simone Cristicchi, L'Unforgettable. Sta venendo un colpo di tosse. Allora, stavo dicendo, il brano che chiude questo nostro appuntamento insieme è quello di Simone Cristicchi, si intitola Ti regalerò una rosa.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

0: sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Simone Cristicchi con questa canzone che, se non erro, vinse Sanremo o comunque insomma fu presentata in quella occasione, in quella edizione del festival, fece parlare molto e fece anche un certo successo. Gioielleria Ballarina vi ha offerto questo ascolto, ci sono momenti speciali che meritano veramente un ricordo che duri per sempre. Per celebrare i tuoi battesimi, cresimi, comunioni, lauree, scegli un dono che parli dal cuore. Gioielleria Ballarina ti propone i gioielli in oro 9 carati della nuova linea di Cometa Gioielli e Stella Bag. Sono pensati per accompagnarti in ogni passo importante. Ad ognuno poi il suo ciondolo, che può essere colorato o luminoso, con una dedica speciale, un simbolo unico, proprio come chi lo riceve, nella sua confezione unica, nel suo genere, tutta da scoprire. Passa da Gioielleria Ballarin e regala un'emozione a chi ami. Gioielleria Ballarin la trovi in Viale Padova a Sottomarina. A me invece mi trovi qui domattina dalle 9 per il buongiorno. Vi aspetto tutti, Sono le 17, ciao a tutti, ciao da Giulio Merlini.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
2: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
2: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
3: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
2: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
5: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
2: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
2: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
2: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
15: Una città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: to the end. The end to beginning. Ecco la canzone che abbiamo appena sentito. Bene, allora pomeriggio di Radio BCS con la sottoscritta adesso fino alle 20, ben ritrovati, 17 minuti. Sono qui, salve, come state? Tutto bene? State lavorando? Certo che sì, soprattutto sulla spiaggia, credo oggi una bella giornata di sole. Questa mattina andavo verso Padova e c'è tantissima gente che veniva giù, mamma mia quanta gente, veramente. Salutiamo quindi chi ci è venuto a trovare da zone limitrofe. State ascoltando Radio BCS, io sono Monica Laurenti, adesso vi presento subito Out Now con la nuova canzone di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk, lo facevano vedere proprio oggi su Canale 5, parlavano di Francesco Gabbani, anzi facevano vedere proprio lui che ha fatto questa nuova canzone che tra poco sentiremo. Out Now quindi con Planet Bike, novità da Planet Bike che trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Ci sono delle nuove e-bike veramente eccezionali, assolutamente da vedere, da provare, ma soprattutto da acquistare da Planet Bike, perché ci sono queste e-bike con il motore più potente, con le frecce direzionali, con lo stop di frenata, e poi ci sono le bici a cinghia, così non cade la catena. Planet Bike vi aspetta, Viale Mediterraneo, ripeto, 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Natale.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Da Vinci, pensate che tra un paio di giorni, il 12 di maggio, ci sarà l'Eurovision 2026 e Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì praticamente è già il tormentone europeo del momento, 36 milioni di stream. Sal Da Vinci è il brano più ascoltato dell'Eurovision 2026 prima del debutto a Vienna, quindi la sua canzone sta andando veramente alla grande, con lo streaming dell'Euro.

mentre davanti ad altri concorrenti in gare, che mette ancora una volta l'Italia al centro della scena della musica internazionale. Quindi io sarei contenta se magari per l'Italia vincesse, anzi sì, vincesse lui per l'Italia, non solo, perché questa canzone poi piace naturalmente a tutti e piace a tutto il mondo. Bene, Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Adesso c'è Simply the Best anni 2000, un Simply the Best piuttosto ritmato, bello, movimentato come piace a noi, con Love Is The Music di Johnny B, subito dopo Hello Martin Solveig.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a

0: info@multicostruzioni.com.
1: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
1: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
1: Guida rilassato.
0: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
1: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
0: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Riala.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Riale.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Tomato by Clodia, il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Carica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

Francesca Savini sono rimasti coinvolti lunedì scorso in un incidente stradale a Sermide e Follonica nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiavano, guidata da Savini, quindi dall'assessora, è uscita di strada finendo contro un albero e poi in un campo. Per fortuna entrambi sono rimasti illesi. Cos'è successo? Che praticamente Francesca Salvini, l'assessora, è risultata positiva all'alcol test con un tasso di oltre 1,5 grammi per litro, il limite di 0,5. Naturalmente per l'assessore è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo con successiva confisca. Savini ha rassegnato le dimissioni. Bella figura, bella figura per la città di Ferrara. Mamma mia, per fortuna non si sono fatti niente, questo è l'importante, però lei, questa Francesca Savini, era ubriaca, aveva bevuto

0: bella bella Bring Your Love con Sabrina Carpenter, è tempo di Unforgettable, le canzoni belle degli anni passati, canzoni che magari a volte un po' dimentichiamo, ma che basta un attimo per naturalmente ricordarle con grande piacere, ma soprattutto riascoltarle. Billa Bounty era il 1982. Lui è un cantante americano, adesso ha 78 anni e praticamente nell'82 aveva fatto una canzone per gli amanti della musica soft che piaceva veramente molto. La sentiamo, si chiama Living It Up.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: casa. Avete bisogno di serramenti nuovi? Affidatevi all'esperienza di Falegnameria Padoan e Stile Design, che propongono porte, finestre in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Passate da lunedì prossimo in strada Madonna Marina Sottomarina al numero 325 per un preventivo gratuito. Buon sabato 9 maggio, 18 in quest'istante.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
11: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
12: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
11: inferriate, ringhiere,
12: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
11: portoni scorrevoli industriali,
12: strutture per parcheggi coperti modulari,
11: strutture e macchinari inox per littica,
12: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
11: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
12: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
11: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
14: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
13: Gabbiano

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

sei in bici, tranquilla tranquilla, ti sorpassano con queste e-bike che sembrano quasi quasi degli scooterini, degli scooter, e magari anche lo sono, perché poi vengono anche un po' modificate, secondo me. Vabbè, comunque bisogna stare molto attenti. Per fortuna nasceranno dei nuovi posti per bici e moto, 73 per la precisione, in centro storico a Chioggia, e davanti alla chiesa di San Giacomo. È una vera rivoluzione che ha preso il via nei giorni scorsi e che sarà portata al termine entro fine mese, proprio per quanto riguarda i mezzi a due ruote. Da anni la diocesi lamenta il fatto che il piazzale della Basilica viene letteralmente preso d'assalto dai mezzi a due ruote, specie quando in centro storico insistono eventi che richiamano migliaia di persone. Bici e moto che vengono parcheggiate spesso con tanto di catena addirittura al monumento davanti alla chiesa, che vanno ad ostruire le vie di accesso per i fedeli. Nei giorni scorsi c'era stato l'ennesimo sopralluogo tra il parroco di San Giacomo, l'assessore alla polizia locale Matteo Penzo e il dirigente della polizia locale Luca Sattin. Nell'ultimo incontro si è presa la decisione di trasformare in pedonale l'intero piazzale, delimitandolo con paletti e catene che permettano il passaggio solo a pedoni e carrozzine. Bici e moto, insomma, rimarranno finalmente fuori dall'area. In attesa dell'arrivo dei paletti autorizzati dalla sovrintendenza, alcune parti dell'area sono state chiuse con delle transenne. Una volta ultimati i lavori si potrà accedere solo dal centro, vicino al monumento. Ma dove potranno trovare posto i possessori di velocipedi e ciclomotori che vogliono recarsi in centro storico? Punto di domanda. Stiamo dopo decenni finalmente risolvendo questa situazione, spiega l'assessore Matteo Penzo. Complessivamente gli stalli saranno 77 tra vecchi e nuovi. Alcuni si trovano davanti all'ex Barinto, altri saranno ricavati davanti alla cassa di risparmio, i restanti si trovano proprio di fronte alla banca, dalla parte opposta della strada. La zona era già soggetta al divieto di sosta H24 con rimozione del mezzo, ma i cartelli e le multe non erano bastati a far perdere l'abitudine di parcheggiare davanti alla chiesa. Quindi nascono nuovi posti per quanto riguarda i velocipedi e i ciclomotori, saranno 73 in tutto. Bene, ci fa molto piacere. Andiamo avanti con la canzone del futuro, la canzone degli U2 che sentiamo proprio adesso.

0: Bravissima Levante con Sei tu. Ci fermiamo, a tra poco.
1: Sorry, what is Baccaro?
2: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
1: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
2: E ci

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pomeriggio, buon weekend. Sabato pomeriggio, una bellissima e naturalmente vecchissima canzone di Baglioni, ve la ricordate? Sabato pomeriggio, che bella, la sentiamo dopo magari, che ne dite? Adesso non c'è tempo perché c'è Simply the Best, dedicato agli anni 80, Bob Marley, Could You Be Loved, quindi ottima musica reggae. Subito dopo una gran bella canzone dell'86 con fra Lippo Lippi e Should Have To Be Like That, con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. In caso di incidente, attenzione, non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore, che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Carrozzeria Biasion, noi ve la consigliamo oramai già da anni. Oltre ad essere una carrozzeria, anche un gommista, un meccanico, perché c'è il reparto meccanica, noleggio e soccorso stradale. Naturalmente vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

in arrivo soprattutto nelle ore pomeridiane, quindi se avevate magari organizzato, avevate pensato di farvi un giro in barca, perché adesso naturalmente con la bella stagione si parla anche di barca, per chi magari ha la barchetta per farsi il giro a Pellestrina, per farsi il giro così in Caromando, ma il tempo non sarà ovviamente bello. Questa è la previsione per il Veneto, che descrive un progressivo cedimento della pressione sulla regione e l'avvicinarsi di una fase di instabilità diffusa sul territorio del Veneto. La giornata di domani sarà caratterizzata da un'evoluzione rapida del tempo. In mattinata si osserverà un aumento della nuvolosità, ma il peggioramento vero e proprio è atteso nel pomeriggio, quando si svilupperanno deboli piogge destinate comunque ad esaurirsi entro la fine della giornata, quindi a quanto pare nulla di grave, ecco. Pioverà un po' al pomeriggio, poi già da

Fine, l'instabilità sarà più marcata, sulle pianure orientali atteso un cielo sempre più chiuso con deboli piogge dal pomeriggio, mentre sulle Dolomiti in montagna la nuvolosità è naturalmente in aumento. E poi niente, insomma, questa è la situazione per quanto riguarda la giornata di domani, perché naturalmente noi ci organizziamo già il sabato per cosa facciamo domani domenica. C'è chi dice vabbè, quello che fa non importa, c'è chi invece si organizza, ma domani con la pioggia insomma non si può.

0: momento dedicato alle canzoni importanti degli anni passati. E prima, se ricordate bene, si parlava di sabato pomeriggio ed ecco qui una canzone degli anni 70 famosissima di Claudio Baglioni che si chiama Sabato Pomeriggio.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: con Sabato pomeriggio del 1975, Unforgettable con Gioelleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina. Come sempre regalate un'emozione. Passate da Gioelleria Ballarina, che propone gioielli molto belli in oro 9 carati della linea Comete Gioielli e Stella Bag. Sono pensati proprio per fare una bella figura e per accompagnarti in ogni passo importante. Gioelleria Ballarin la trovate in Viale Padova Sottomarina. Un'occhiata agli orologi, sono le 19.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
6: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
11: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
10: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

tutti sui battelli. Guardavo il video in questo momento, veramente molto bello. A vedere poi Venezia in festa veramente per la propria squadra, e c'è da fare veramente i complimenti ad un calciatore molto bravo del Venezia che vediamo se trovo, eccola qui la notizia, che è un certo Andrea Dorante, è stato premiato come miglior giocatore della Serie B 2025-2026, prima la promozione in Serie A, poi la vittoria del campionato cadetto, e ora il premio per questo ragazzo, il premio MIMP, che è il Most Valuable Player, è il riconoscimento assegnato al giocatore di maggior valore o miglior atleta di una partita, serie o addirittura intera stagione. Complimenti a questo ragazzo. Il premio è stato assegnato sulla base delle votazioni espresse dai giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato. Praticamente questo giocatore adorante è stato uno dei soli due giocatori, considerando Serie A e Serie B, capace di realizzare almeno 15 reti in entrambe le ultime due stagioni insieme a Joel Poinpalo, 15 nella stagione 2024-2025 e 17 in quella attuale, nonché l'unico italiano a riuscirci, per un totale di 32 reti a referto. Bravo Andrea Dorante, come dicevo, premiato come miglior giocatore della Serie B 2025-2026, e complimenti naturalmente alla squadra del Venezia. Viaggio a

0: quanto alla bravura nel fare l'amore, bisogna anche provare un grande sentimento per fare l'amore bene. E non così tanto per fare, eh. E non così tanto per fare 5 minuti e via. Vabbè, dai, soffermiamoci qui. Comunque una bella canzone, è stato un successo degli anni 90 per quanto riguarda Lia De Bahia, che si è resa veramente molto simpatica. Con questo a me mi piace i ragazzi italiani, perché sono veramente molto bravi a fare l'amore, la canzone in effetti. Si chiama Amore. È tempo di novità con Sienna Spiro, Material Lover, la canzone che sentiremo tra poco, con Planet Bike, Viale Mediterraneo 131. A Sottomarina, naturalmente già da un po' sono arrivate delle grosse novità in fatto di bike, nuove proposte, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, bici a cinghia e tanti altri nuovi modelli assolutamente da vedere, da provare, da acquistare tranquillamente, senza anticipo né busta paga. La vostra bici ve la pagate tranquillamente e comodamente a rate. Passate da Planet Bike, naturalmente da lunedì mattina Stefano e il suo staff sono naturalmente a disposizione. Sentiamo, come dicevo poco fa, Sienna Spiro.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
12: A Monselice in via Piave.
11: Concessionario ufficiale?
12: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
11: Cosa puoi trovare?
12: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
11: Punti forti.
12: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
11: Chi vince su tutti?
12: BL Auto by Campello Motors.
0: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
13: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
0: Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

naturalmente Monica Laurenti con Simply the Best, due successi anni 2000, John Mayer, la bellissima New Light. Subito dopo ritroveremo Gigi D'Alessio con Loredana Bertè, era il 2012 con la versione remix di Respirare.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso

0: ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
2: E questa?
3: Divina.
2: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
2: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
2: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
1: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico Sottomarina.
1: Gustati l'estate.
5: Radio BCS.
6: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
7: Tic, tic.
8: Scarica l'app di Radio BCS.
9: Potrai ascoltare Radio BCS
8: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
7: Tic, tic.
5: Radio BCS.
6: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti.

Molto carina anche questa di Nicky Santos, molto solare, bella e frizzante. Sono quasi le 20, sono le 19:47 minuti. Ci sono One Republic.

Taylor. Sono ore molto difficili per lei. La cantante britannica Bonnie Tyler, indimenticabile interprete della hit Total Eclipse of the Heart, che poi tra l'altro sentiremo tra poco in Unforgettable, è stata posta in coma farmacologico dopo aver subito un'operazione di emergenza in Portogallo. La 74enne cantante britannica si trova in coma

0: di rispettare la sua privacy in questi momenti difficili. La cantante, diventata celebre appunto negli anni 80, era stata ricoverata mercoledì 6 maggio all'ospedale di Faro, dove ha una casa, per un intervento intestinale d'emergenza. In un primo momento i familiari avevano annunciato che l'operazione si era svolta senza complicazioni e che la Taylor era in convalescenza, senza fornire ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Poche ore dopo la rettifica: vi ringraziamo per l'incredibile affetto e per i messaggi affettuosi, sappiamo che vi augurate il meglio per lei, ma chiediamo di rispettare la nostra privacy. Quindi insomma, incrociamo le dita, veramente speriamo bene per Bonnie Taylor, che è in un momento veramente molto ma molto difficile, e speriamo insomma che ce la faccia a superare questo momento veramente molto ma molto critico. La sentiamo in Unforgettable, Total Eclipse of the Heart del 1983. Io vi saluto a questo punto, quindi mancano pochi minuti alle ore 20. Unforgettable con Falegnameria Paduana e Stile Design, Strada Madonna Marina a Sottomarina. Da Monica Laurenti è tutto, grazie per l'ascolto, vi auguro un buon sabato sera e soprattutto una buona domenica per domani. Ci sentiamo lunedì pomeriggio a partire dalle 14.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Paduan presenta al suo interno Stile e Design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Paduan presenta Unforgettable.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta!
0: Tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real,
5: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Una città? Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: e sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: 441 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best.
1: Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai core.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno
7: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
12: La migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic,
18: scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS

0: Mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
3: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
2: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città. Rewind.
5: Joy, I need space. Love, I need me.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Sorry, what is Baccaro?
5: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
4: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
5: È il

0: prodotti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Tic, tic.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
14: Tic, tic.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: è Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.